0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparati.

0: 22 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

pianeti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: 23:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1962.

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Io ti vivi cara Italia. Sei la mia dolce metà.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005,

favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei.

0: 5 e 58.
1: Cos'è? La lampada?
2: Ma vi rendete conto che siamo già al 20 maggio? Come vola il tempo?
1: Sì, è vero.
2: Alan, vola, stai facendo le valigie? La Romagna ti aspetta.
3: Non è ancora.
1: Lo so.
2: Edo, tu stai pure là a Pag. Senza di te qui stiamo benissimo.
3: Grazie. Perfetto.
2: Sigla.
3: Mi vuole comunque...

0: Buongiorno mondo, buongiorno.
1: Abbiamo iniziato buongiorno. Ad abusare con gli effetti, abbiamo iniziato.
0: Benvenuti a questa nuova puntata degli Sveglioni. È il 20 maggio, è mercoledì, ci siamo noi in diretta. Gli Sveglioni, Alan Caligiuri ed Edoardo.
1: Ciao Simone, sempre dalla Croazia. Incredibile come vada tutto sempre al top. No, la domanda è che abbiamo iniziato ad abusare con gli effetti comunque. Ti stai divertendo?
0: Sì.
1: Abbiamo scoperto
0: i pad. Anche perché fra un po' dovremo spoilerare una cosa, io non so, però... Cioè, io te lo dico, fra un po' dovremmo dirlo. Io lo sai come sono fatto io.
1: Con calma.
0: Io lo sai che il mese di giugno te lo sto aspettando.
1: Beh, mancano 10 giorni, adesso finiamo maggio nel migliore dei modi. Tra l'altro abbiamo tante belle cose da raccontarci, quindi poi avremo modo di parlare di tutto e di più. Tu stai bene.
0: Io sto bene. Devo dire un sacco di cose, ma guarda, lascia stare, non te le dico che è meglio.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 20 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, voglia di cambiamento, ma tensioni anche a livello emotivo, forse qualche spesa extra che preoccupa. In amore conta la solidità del rapporto. Il Toro è una fase molto positiva e concreta, Marte nel segno regala una bella dose di energia. Sono favoriti i progetti, gli incontri, le decisioni importanti, l'amore torna protagonista. Gemelli, recupero dopo un periodo molto stancante. Il consiglio è quello di evitare polemiche, soprattutto nella mattinata. Bene nuovi affari, nuove conoscenze. Cancro, Luna, Venere, Giove, splendidi, riportano energia, possibilità di amare. Questo è un bellissimo momento anche per uscire fuori dalla routine. Amicizie diventano qualcosa di più. Il Leone ha una giornata utile per chiarire e risolvere questioni importanti. Diciamo che c'è una certa agitazione a livello finanziario, soprattutto c'è stata perché la prima parte di maggio ha vissuto con un mercurio nervoso che però, attenzione, ora è tornato favorevole, quindi si possono sbrogliare anche delle situazioni date male nel passato, ripresa nei sentimenti e nella motivazione. Vergine, cresce la voglia di dire quello che pensi, cambiamenti in arrivo nel lavoro, scelte importanti anche per quanto riguarda la Muve. Bilancia, nervosismo nell'ambito della professione, forse un po' di difficoltà nei rapporti interpersonali, meglio riflettere bene se c'è qualcosa da fare, perché lo sai, con Giove, Saturno in aspetto critico e stai completando una sorta di rivoluzione della tua vita che ti porta lontano verso altri lidi. Novità positive da venerdì. Lo Scorpione ha tanti impegni e spese, ma Giove aiuta a ottenere risultati. Ed ecco perché, secondo me, da questa settimana e per tutto giugno avrai grandi chance. Stabilità in arrivo anche nei cambiamenti. Il Sagittario potrebbe avere qualche dubbio sul lavoro, sul proprio futuro. Poi questo è un segno di fuoco, quindi quando non riesce ad ottenere quello che desidera, inevitabilmente un po' si innervosisce. Consiglio di evitare scelte impulsive e preparare nuovi progetti per la seconda parte dell'anno. Il Capricorno ha una giornata lenta, delicata, positive le tensioni familiari, di coppia. Serve calma e meno rigidità anche nell'osservare gli altri. È vero, come ho spiegato tante volte, nella prima parte dell'anno hai fatto pulizia, hai eliminato rapporti che non ti interessavano, hai allontanato persone che anziché aiutarti hanno creato solo caos, ma adesso bisogna essere un pochino più comprensivi, soprattutto in amore, visto il nuovo transito di Venere. L'Acquario, stress legato a soldi, soprattutto nella prima parte di questo mese di maggio, le uscite sono state tante, ora bisogna concentrarsi sul lavoro e coppia. Un po' di calo fisico, lo avevo già detto dalla scorsa settimana, meglio non strapazzarsi, bisogna cercare di rimettere tutto in ordine anche dal punto di vista emotivo. Pesci, intuizioni forti e stelle favorevoli, bene l'amore con Venere splendida, Giove e Venere aiutano addirittura le coppie che vogliono consolidare, ufficializzare una storia a farsi avanti, incontri e decisioni importanti sul lavoro entro giugno. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strade escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: Santa.
1: LDH7, questo è Santa, il loro ultimo singolo, Buongiorno Sveglioni, 20 maggio si comincia con l'almanacco.
2: A proposito di l'almanacco del giorno, cos'è successo oggi?
3: Non lo sapete?
2: Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
4: L'almanacco del giorno.
1: Ebbene sì, cari miei sveglioni, oggi è il 20 maggio 2026.
5: Sono pronto.
1: Santi del giorno, iniziamo. Vabbè.
5: Cosa?
1: Si dice dell'organo riproduttivo femminile, sì. Un nome tipico.
5: Ok.
1: Che però è
5: Bernarda.
1: Sì, però è piccolina e al maschile.
5: Bernardino, quindi.
1: Bravo, San Bernardino da Siena, bravissimo. Quando vedi film dell'orrore, no?
5: Sì, dell'orrore.
1: E quando tirano fuori l'interiore, si chiamano anche?
5: Mamma, in che senso? Le budella.
1: Bravo, San Baudelio, bravissimo. Poi il più cattivo del mondo.
5: Il più cattivo del mondo è il diavolo.
1: Bravo, ma
5: Lucifero.
1: Si può chiamare? Bravo, San Lucifero di Cagliari. Ma come fa a fare San... Vabbè, perché prima era un angelo, hai ragione.
5: Certo.
1: Allora, la nostra solita principessa, però al maschile.
5: La nostra solita principessa, quale principessa?
1: Ah no, però fai quello che ha vinto X Factor, che poi non l'ha cagato più nessuno.
5: Ok, Anastasio.
1: Bravo, Sant'Anastasio. Poi, quando sei una grande persona, che cosa hai? Che cos'è che fai?
5: Valore, non lo so.
1: No, ma intorno a te cosa si forma?
5: Un'aura. No.
1: Bravo, un. Dillo bene, un.
5: Aureola.
1: No,
5: Aurelio. Aurelio.
1: È sbagliato come l'hai detto.
5: Aurelia.
1: Aurea,
5: mamma mia.
1: Sant'Aurea. Poi ci abbiamo Austrogesilio, che te lo dico io, era impossibile. Talaleo, che era impossibile. Dovemont. E Etelberto.
5: Bene.
1: Accade oggi 1873. Levi Strauss e Jacob Davis brevettano i blue jeans.
5: I Levi's, famosissimo.
1: È andato molto bene. 1980, fondata la Lega Ambiente. Grazie mille di esistere.
5: Grazie,
1: nati
5: ragazzi.
1: In questo giorno, 1967, il grande regista Gabriele Muccino.
5: Tanti auguri. Tanti auguri.
1: E 1944, yeah, Joe Cocker, il grande cantante.
5: Sai che per un attimo pensavo fossi solo il Cocker senza
1: del rock americano. Nati sportivi, 1912, il grande Nereo Rocco.
5: Beh, allenatore, tra l'altro intitolato anche lo stadio di Trieste lui.
1: Sì. 1981, Iker Casillas.
5: Portiere della Spagna e del Real Madrid, uno dei più grandi della storia.
1: Grandissimo. Sì. E poi nel 1973 Samuele Papi, grande pallavolista. Scomparsi oggi 2019 il grande Niki Lauda, pilota della Formula 1,
5: certo.
1: Fenomenale. 2024 Karl-Heinz Schnellinger, che giocava a calcio, fortissimo. 2025 Nino Benvenuti, il grande pugile italiano.
5: Ora sentiamo una novità, è di Alex Wise, si chiama Più Love.

0: Buongiorno, buon mercoledì mattina, è arrivato il momento delle vostre barzellette, quelle che ci inviate al 335-787-1910, non è importante quando, l'importante è che lo facciate così.
1: Allora c'è un ragazzo, no, va... aspetta, mi levi il cappello, sono più bellino. Questo ragazzo va dai suo babbo, dice, babbo, sai stasera esco con quella figliola, sai, la figliola di macellaio, suo babbo gli fa, che non viene un uscire, perché? Perché sai, io ho avuto una storia, con la moglie di macellaio.
0: Come la moglie di macellaio?
1: A tempi quando nacque lei, che non viene un uscire, ci sta che sia la sua sorella. Tu una donna.
0: Come la sorella?
1: Il giorno dopo dice, babbo, stasera ci sta che esca con la figliola dell'ortolano, che non viene un uscire, perché?
0: Come l'ortolano?
1: Perché sai,
0: pure l'ortolano.
1: Mamma, a tempi che quando nacque proprio la figliola, ci sta che sia la sua sorella. Madonna, che torna il giorno dopo, dice, babbo, si sta che stasera esca con la figliola di giornalaio, dice, ma ti conviene non uscirci, perché sai, io ho una storia con la sua mamma e...
0: con tutti?
1: E si sta che sia la sua sorella. Che sto figliolo si dispera, ma la sua mamma dice, che è successo? Mi ha detto, babbo, ci sta che quella sia la mia sorella, e l'altra sia la mia sorella, perché aveva una storia con la sua mamma, quell'altra sia la sua la mia sorella, ti preoccupare un netto, babbo.
0: Ma come non è il suo babbo?
2: Male, direi.
0: Ma come non è il suo
2: babbo? Le cose in chiave.
0: Ma no. Sì, sì, sì. Va bene, se volete anche voi mandarci le vostre barzellette, sapete cosa dovete fare. 335-787-1910.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: È bello sentire la buona musica in questo momento. Noi sentiamo quella del grande Pino Daniele con una canzone speciale del 2024, impossibile, del 1981, il mio anno, ma che ho.

0: Il grande Lucio Dalla con il grande Gianni Morandi, 1988, con questa Dimmi Dimmi che ci fa tornare indietro nel tempo. Guarda, quando sono andato a sentire i Pooh, era un po' tornare indietro nel tempo. Sono andato settimana scorsa, cioè il weekend scorso, ma è passato già
1: tre giorni. Quattro, perché tu sei andato sabato, quindi quattro.
0: Sì. L'appuntamento con la storia della musica.
2: L'appuntamento con la storia della musica. Ogni giorno negli Sveglioni.
1: Era il 20 maggio 2009, quel giorno Neffa pubblica Lontano dal tuo sole, il primo estratto dal suo sesto album in studio Sognando contromano. È un pezzo pop melodico in uptempo, influenzato da un tono contemporary R&B e hip hop, scritto dal cantante in collaborazione con Paolo Emilio Albano e prodotto dallo stesso Neffa. È una riflessione sul senso di vuoto e di solitudine che si prova quando ci si trova separati da qualcuno che ha un importanza fondamentale nella nostra vita. Neffa riesce a trasmettere con autenticità il dolore della separazione, rendendo il brano facilmente comprensibile per chiunque abbia vissuto una simile esperienza.
3: Cioè, io non ce l'ho un pubblico fidelizzato, perché ho avuto una... non ho mai fatto le cose per il pubblico. Non lo dico in senso, capito? Non è che io dico, ah, gli altri fanno le cose per il pubblico, però è un tango. Cioè, se io faccio un album e di là fuori ci sono un milione di persone che mi dicono wow, buttati che ti prendiamo, io da una parte sento la libertà di poter proseguire quel filone, però dall'altra sento la prigionia di non poter fare nient'altro.
1: Il 26 luglio 2021 il rapper italiano Da Sup annunciò l'uscita di una cover del brano in collaborazione con Neffa stesso. Due giorni più tardi venne rivelato il titolo del brano, che sarebbe stato ed è ancora Una direzione giusta.
0: Una canzone speciale quella di Neffa, devo dire che è una delle più belle che lui abbia fatto.
1: Sì, senza dubbio, ma sai che secondo me l'ultimo Neffa è la più bella. Cioè,
0: tutti dicono che Neffa sia uno dei più grandi rapper.
1: Io mi accodo.
0: Italiano, però io non l'ho mai vissuto così tanto.

0: Capolavoro di Neffa dal 2009, Lontano dal tuo sole, su Latte e Miele. Buongiorno. Fammela disannunciare almeno. Che fretta c'hai?
1: Sono arrabbiatissimo.
0: Ma perché sei arrabbiato?
1: C'è uno su YouTube che mi copia.
0: Ma chi è?
1: Si chiama Fabrizio.
0: Ma no, no, no, no, per favore.
1: E ti sei permesso, scemo?
0: Ma con chi? Ma io mi...
1: Spacco io.
0: No, no.
1: Sono il complottista.
0: Lo sappiamo. Tutto bene?
1: Sono qui proprio per darvi informazioni su qualcosa che voi stolti...
0: Non sappiamo.
1: Non avete neanche idea.
0: Ok.
1: Per esempio, tua idea...
0: Di cosa?
1: Così, in generale. Ne hai
0: qualche idea ce l'ho.
1: No, poche. Perché sei uno stolto.
0: Bene, grazie.
1: Stolto.
0: Bene.
1: Ti parlerò dell'antivirus.
0: Dell'antivirus? No, no, no.
1: Antivirus.
0: Pronto?
1: Sì.
0: Che succede?
1: Buonava.
0: Ma che...
1: Sto parlando un latino antico.
0: No, hai circuiti interrotti probabilmente. Tutto bene.
1: Latino antico. Antra, che vuol dire entrare. No, virus vuol dire virus.
0: E fin qua. Scusa, e fin qua c'ero anch'io. È tutto
1: ci
0: a
1: raccontano nel mondo che tutto questo virus deriva dai topi. No,
0: no,
1: no,
0: no, da...
1: no, nessuno sa che Geggia nel 1782 riuscì a captare una balena già affetta dall'antravirus. Geggia la ricordiamo.
0: No, no, Geggia, no, Geggia.
1: Lasciala,
0: no.
1: Jerry Calau.
0: No, ma Geggia non c'entra niente.
1: Lei che l'ha scoperto quando faceva quel film che non faceva l'animatore.
0: No, ma Geggia non c'entra. Non c'entra.
1: Ci fu una riunione fra i più grandi della Terra mondiale e questa volta erano veramente i grandi. C'era Adani.
0: No, Adani no.
1: Sì, sì. C'era Putin. Putin, dai, dimmi qualcosa.
0: Ma perché Putin e Adani seduti allo stesso tavolo a parlare di Yamal?
1: C'era il grande Raul Bova.
0: Ma che c'è?
1: Mi tanto. E poi c'era uno degli sportivi più famosi. Fenomenale.
0: Voglio vedere che
1: Massimo
0: dici.
1: Massimo Palanca, giocatore del Catanzaro. In questa riunione decisero
0: Putin
1: che la popolazione andava annientata. Solo che Adani ha detto che il gioco è la cosa più importante. Quindi decisero di far vivere solo gli sportivi. Da lì Antra, capito?
0: No.
1: La palla, Antravirus, Antra.
0: No, no, vabbè, grazie.
1: Il resto ve lo ricorderò un'altra volta.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Pressione atmosferica e rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Movimento lento, Annalisa, qui su Radio Latte e Miele.
1: Molto bene.
0: Però prima c'è il nostro Alberto Niente. Ciao Alberto Niente.
2: Ciao, ciao Alan, ciao Edo.
0: Ciao. Quando vieni in radio? Quando è che la finisci?
2: Torno prestissimo, te lo prometto.
0: Mi manchi.
2: Sarò lì ad abbracciarti forte.
0: Mi manchi.
2: Vi mando un bacio.
3: Anche noi.
2: Ma a proposito di baci, vi va un bel quiz?
1: Oddio, se lo dici così...
3: Andiamo.
2: Bravi, mi piace subito questa grinta e questa base. Partiamo con le canzoni e ne abbiamo una subito che fa entrare Alan in clima di sfida, perché si parla di Vasco Rossi, si parla di 1983. Vasco presenta al Festival di Sanremo una canzone dedicata ad un piatto classico greco che si comporta in modo folle.
0: Io non so un piatto.
3: Ah, sì, ce l'ho. Pita spericolata.
2: Bravo, Edo.
0: Sì. Mi veniva il piatto. Non mi veniva il piatto. Prego, andiamo.
2: Ma va bene lo stesso, perché adesso è un'altra chance con Luciano Ligabue. 1999, esce l'album Miss Mondo. Al suo interno una canzone che parla della sua borsa firmata utilizzata anche da Meryl Streep.
0: Allora, ridilla, scusa.
2: Ligabue parla di una borsa firmata utilizzata anche da Meryl Streep. Meryl Streep che ha fatto.
1: Certo.
2: Ha fatto un film
1: ho capito,
2: uscito.
1: Ma la canzone è mi serve un attimo per pensare. Io ho capito il disco.
0: No, io no.
1: Hai capito almeno la borsa, no? Di quale parla?
0: No.
1: Ma come no? Dai.
2: Film di Meryl Streep, ne avete parlato nelle ultime settimane, è uscito l'ultimo capitolo.
0: Ok, adesso sì.
2: Esatto, quindi se è la sua borsa firmata di Luciano dirà la...
1: No, scusami.
0: Aspetta che ce l'ho, porca vacca, aspetta, devo avere per forza.
1: La sua borsa è firmata. Questa è la mia, giusto? No, non è questa.
2: Ci sei, ma non è questa, perché il titolo non è quello. Cioè, no, è vero, forse non è la canzone, non è proprio la canzone, però ci assomiglia molto.
1: Scusami.
0: Non ho capito niente, ragazzi.
1: Io non ho capito nemmeno. Cioè,
0: siamo andato a male.
1: Io non ho capito.
2: Tutti vogliono
1: viaggiare sulla mia Prada?
2: No, sulla mia Prada. Sulla mia Prada.
0: Sulla mia strada. Non era facile.
2: Va bene, continuiamo con questo punto.
1: L'ultima veloce.
2: Facciamo l'ultima. Totò Cutugno.

0: 1995 dichiara di voler alloggiare dentro uno strumento musicale in bronzo dalla forma di vaso rovesciato.
1: Oh mamma.
0: Allora, strumento musicale in bronzo dalla forma di vaso rovesciato è facile. Cos'è? Suona tutte le ore in chiesa.
2: Ok. Ok.
1: Sì, poi.
0: Dopo Cotugno 1995 vuole alloggiare.
1: E vivere in campana, vivere in campana. Voglio vivere in campana.
2: Voglio vivere la campana.
0: Bravo Alan! Bella vittoria, voglio andare a vivere in campana.
1: Ma l'ho detto io.
0: Bellissima rimonta. Complimenti.
2: Finita, pareggio. Grazie Albi.
3: Gli sveglioni sul latte e miele.

0: vuoi. Mercoledì, il giorno 20 di maggio, ci sono gli sveglioni con voi fino alle 8 di questa mattina. Alan Caligiuri e Edo De Simone, 335-787, il numero per i vostri messaggi su WhatsApp.
1: Siete bravissimi e vi ascolto tutte le mattine prima di andare a scuola.
0: Ci fa un sacco piacere, tra poco disco sveglione e poi chiacchiere ed indovinello.

0: Ana.
1: Sette e uno.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: immensamente qui su Radio Latte Miele, Laura Pausini, la più grande. E adesso invece è arrivato il momento di svegliare i nostri sveglioni.
1: Oggi lo facciamo con un disco sveglione speciale. Una canzone secondo me tra le più belle dello scorso Sanremo, non del 26, del 25. Lei ha una voce incredibile, quella di Giorgio, quindi direi che possiamo ascoltare la nostra La Cura per me.

0: troppo bella questa canzone, no, poi possiamo cantarla per ore e per ore, perché secondo me era quella che doveva vincere il festival di Sanremo, ma tu sei però
1: è andata così. Ora le news.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa nella NATO. Il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli e i valori del 2021. Si preannuncia dunque delicata venerdì a Helsingborg la riunione dei ministri degli esteri dell'Alleanza. Intanto il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo, fitto il suo programma nella capitale cinese. La Global Summit Flotilla ha anche 29 italiani tra gli attivisti portati da Israele a Ashdod dopo l'abbordaggio. Proiettili di gomma sparati contro 6 imbarcazioni, secondo quanto riferito. Il ministro Tajani chiede l'immediato rilascio, ma in Italia è polemica politica. Convalidato l'arresto e confermato il carcere per l'attentatore di Modena, il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non invece premeditazione e terrorismo. Calcio: dopo 22 anni l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo l'1-1 del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth. Il pareggio certifica la vittoria dei Gunners in vetta con 4 punti di vantaggio a una giornata dalla fine. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
5: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a €291,67 mensili con la trasparenza di Tan e Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Salvatore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
4: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
5: No, ho solo smesso di accontentarmi.
4: Parli dell'arredamento?
5: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
4: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
5: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
4: Allora non è solo arredamento.
5: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
9: Se un giorno non mi amassi più,
10: latte e miele.
9: Domani sarà un giorno migliore vedrà.
10: Latte e miele.
11: Latte e miele.
10: La tua musica italiana.

Stones. The Colors, The Rolling Stones, qui su Radio Latte Miele. Purtroppo Edo è dovuto scappare, ma tornerà domani, questo poco ma sicuro. E nel frattempo io volevo raccontarvi una cosa. L'anno scorso, in questo periodo, è venuto a mancare un mio caro amico, non so se ve lo ricordate, i più affezionati sicuramente se lo ricorderanno. E quest'anno, insieme agli altri amici della compagnia, abbiamo deciso di realizzare un evento, e questo evento vorremmo crearlo ovviamente di beneficenza, dove tutto il ricavato andrà in ad un'associazione che stiamo pensando. E quindi in questi mesi, sono un mese e mezzo, sto cercando di trasformarmi in organizzatore. Io non so se avete idea, cari sveglioni, cioè la burocrazia che esiste per fare le feste tipo sagre, feste della birra, più o meno queste feste paesane. Perché una volta, quando si andava da piccoli a mangiare la salamella, a grigliare, a vedere questi, c'era anche il liscio a volte, non so se ve lo ricordate, era tutto molto più semplice. Adesso ci vogliono un sacco di attenzioni, di controlli, e quindi quasi ti convincono a non creare questo evento. Io comunque, vabbè, vi avviso, il 20 e il 21 giugno facciamo questo evento bellissimo a Seregno, in Brianza, quindi mi raccomando, se siete in zona venite al Ceredo, quartiere dove sono nato, e sto cercando di portare un po' di amici della musica. In realtà stiamo scegliendo ancora la tribute band, che ci sarà sabato sera, e io sto facendo un'opzione che secondo me potrebbe ribaltare la città, il quartiere, il paese. Voglio prendere la tribute band di Michael Jackson. Adesso non mi, cioè lo so, nessuno canterà mai come il King del Pop, però speriamo vada bene.

0: scattare una foto.
1: Elisa, amore, è qui su Radio Latte Miele. Elisa che ha appena finito il tour, lo so, esclusivamente perché una delle produttrici, delle ragazze che si occupa del tour di Elisa è una mia amica, ex fidanzata di un mio amico, quindi non dovrei seguirla su Instagram, ma succede. Che devi fare? Allora, cari sveglioni d'Italia, è arrivato il momento più bello del mondo perché c'è l'indovinello.
2: Adesso iniziamo con il quiz, andiamo avanti.
1: Allora,
2: con il quiz.
1: Allora, il quizzi è pronto. Oggi non c'è Edo perché è dovuto scappare, quindi ci devo pensare io. Lo faccio io, mi raccomando. Non ve lo faccio facilissimo, quindi sappiatelo. Cercate di concentrarvi perché abbiamo bisogno di tutti i cervellini, grandi e piccolini, che si mettono a lavorare all'unisono. Perché ho trovato un indovinello, direi, non facilissimo. Cioè, devi ragionarci, nessun indovinello è facile, bisogna ragionarci. Allora, l'indovinello dice, mi raccomando, aprite bene le orecchie. L'uomo che l'ha venduta non la voleva. Chi l'ha comprata non ne aveva bisogno, l'uomo che l'ha usata non la conosceva. Che cos'è? Allora, io non so se avete capito, però confido in voi, il numero lo sapete, 335-787-1910. Io ve lo ripeto, è importante ascoltare tutti quanti, soprattutto voi di Poste, che lo so che siete lì attente. Allora, l'uomo che l'ha venduta non la voleva, chi l'ha comprata non ne aveva bisogno, l'uomo che l'ha usata non la conosceva. Che cos'è? 335-787-1910.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
1: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90€, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90€, con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
0: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
6: Cari sveglioni, l'indovinello di oggi dice: l'uomo che l'ha venduta non la voleva, chi l'ha comprata non ne aveva bisogno, l'uomo che l'ha usata non la conosceva. Che cos'è? Il numero lo sapete? Veloce!

L'enorme, l'ineguagliabile, il grande Vasco Rosico non mi va. Io devo dire che ogni mattina quando Gianmarco Cecconi, che in questo momento è in regia, mi mette una canzone del grandissimo Vasco Rossi, devo dire che cambia la giornata, perché da una canzone che ti passa in radio ti cambia la giornata. Io quando sento Vasco so che questa giornata sarà bellissima, a meno di imprevisti, per esempio magari il capo del lavoro che ti... però quello può capitare. Allora parliamo di bambini e vorrei parlare di voi genitori che impazzite ogni giorno, però poi questo va a finire anche nelle vacanze, con i compiti dei vostri bambini. Io adesso non so intanto che figli avete, qual è la classe dei vostri bambini, però devo dire che io, avendo un figlio di 8 anni, quasi 9, terza elementare, non ho mai assistito a talmente tanti compiti in vita mia. È giusto, perché il bambino si deve tenere allenato e deve lavorare sul proprio percorso scolastico, però mi sembra esagerato, perché a parte le cartelle adesso pesano tantissimo, non come eravamo noi in terza elementare, e soprattutto se non fai i compiti che la maestra ti dà il giorno prima, rischi di prendere note e richiami verbali e non. Quindi non lo so, sta cambiando, non so se questa cosa fa bene all'ambiente scolastico. Sappiamo che abbiamo tante maestre e professoresse che ci ascoltano, quindi fra un po' sicuramente arriveranno dei messaggi, però volevo aprire un'altra piccola parentesi, perché sta finendo l'anno scolastico, giusto? E fra un po' arriveranno i famosi compiti delle vacanze. Voi sveglioni genitori, siete pronti a portare in vacanza 3 o 4 libri da completare? Ditemelo, voglio sentire proprio i vostri commenti. 335 787 1910. Adesso

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Spot. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
9: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
8: Sì, ma attento a non graffiarla.
9: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
10: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
11: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme MediaMix 080 222 33 60.
12: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
13: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
14: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
15: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

0: Darjean D'Amico o Darjean, come dice Francesco Bianco, e mi piace molto quando lo dice, mi fa impazzire, mi piace dire proprio Darjean D'Amico. Ubriaco di te, una canzone bellissima del 2022, cari sveglioni d'Italia, è il momento, è quel momento lì in cui noi facciamo ascoltare i vostri messaggi sulla base dell'indovinello del giorno, quindi risposta sull'indovinello. Io non ho capito perché oggi sono arrivati pochi messaggi, non sono molto contento di questa cosa. Allora, intanto, cosa diceva l'indovinello? A parer mio era molto semplice, l'abbiamo fatto anche fuori onda con il buon Gianmarco, ha detto non riesco a capirlo, poi quando gli ho detto qual era la soluzione ha detto più o meno ci si poteva arrivare. Allora, l'indovinello diceva questo: l'uomo che l'ha venduta non la voleva, chi l'ha comprata non ne aveva bisogno, l'uomo che l'ha usata non la conosceva. Cos'è? Allora, siccome oggi sto facendo gli indovinelli io e non Edoardo, è arrivato anche un messaggio di una bambina che dopo ne parliamo dopo. Intanto sentiamo cosa avete risposto. Sentiamo cosa.
1: Buongiorno cari sveglioni, indovinello di oggi è la bara. Sì.
0: È la bara, bravo.
1: Giornata. Michele da
0: bravo
1: Rottole.
0: Michele, grande, grande.
2: Buongiorno sveglioni.
0: Buongiorno.
2: Questa mattina mi mettete in difficoltà.
0: Ah no, non è difficile.
2: Per me è la tomba, la bara, la roba del
0: bravo,
2: genere.
0: Bravo.
2: Luciano da Roma.
0: A te.
3: Ciao Radio Lateniele, sono Ludovica da Verona. Secondo me la risposta all'indovinello di oggi è la bara. E secondo me questo indovinello l'avevate già fatto.
0: No.
3: Ciao.
0: No, non l'avevo fatto. No, non l'ho
4: buongiorno
0: fatto.
4: Radio Latte Miele, buongiorno Sveglioni, sono Andrea. Buongiorno. Che indovinello che ci avete fatto. Allora, senz'altro. La risposta al quiz sì. È
0: vai,
4: la bara o la cassa da morto.
0: La bara, bravo, bravissimo.
4: Ci vogliono anche quelli nella vita. Buona giornata a tutti. Buona giornata,
0: a te,
4: iniziata
0: un abbraccio.
4: La stagione del Mivao di Corsa. Ciao ciao.
0: Mivao di Corsa.
5: Buongiorno latte e miele, sono Enza da

Cari sveglioni d'Italia, oggi ho visto pochi messaggi. Come mai? Non siete belli svegli? L'indovinello era molto facile. Dove è finita Poste, Maria di Milano, tutti i miei aficionados che ci mancano qui agli sveglioni? Però ricordiamo ai bambini che hanno ancora il loro sfogodromo. Quindi per sfogarsi e magari portare a casa un regalino venerdì devono sfogarsi. 335 787 1910.

0: 8 e 1.
1: Ciao Radio Latte e Miele.
2: Ciao,
1: mi
2: amore,
1: chiamo Andrea.
2: Dimmi.
1: Ho 5 anni.
2: Sì.
1: E 6 anni. Vivo a Palermo. E mi dà molto fastidio la scuola. Che mi devo svegliare.
2: Ma in che senso, scusa, mi dà fastidio la scuola? Francesco Bianco, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Fra poco tocca a te. Lo
3: che
2: senti
3: fastidio,
2: lo sfogodromo?
3: Che fastidio.
2: Allora,
3: hai fatto lo sfogometro per i bambini?
2: Sì, sì, sì. Voglio che anche i piccoli. Sai che ho paura che sto diventando come. Come si chiama il presentatore, quello di Italia 1 toscano lì, che fa l'intervista ai bambini?
3: Non guardo la TV. Paolo Ruffini.
2: Sto diventando Paolo Ruffini, bravo.
3: Sono ambizioni, ognuno sai la sua.
2: Senti, a notizie come siamo messi oggi?
3: Male, anche oggi siamo messi male.
2: Va bene, allora io guarda,
3: però,
2: sinceramente
3: però visto che i giornali danno molto spazio al fatto che Alessandra Mussolini abbia vinto il Grande Fratello VIP,
2: è importante
3: anche questo.
2: Ci sono delle priorità in Italia una parola che non dovevo dire, però il Grande Fratello per noi è importante. Va bene, io ringrazio Edoardo De Simone, anche se non c'è Gianmarco Cecconi, che è stato in onda fino adesso in regia. Sì. Ovviamente io vi ricordo che torniamo domani puntuali come le tasse dalle 6 alle 8. Ma dove?
3: Su Radio Latte Miele.
4: Perché gli sveglioni sono gli sveglioni.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
2: Stelle. Le stelle del 20 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, voglia di cambiamento, ma tensioni anche a livello emotivo, forse qualche spesa extra che preoccupa. In amore conta la solidità del rapporto. Il Toro ha una fase molto positiva e concreta, Marte nel segno regala una bella dose di energia. Sono favoriti i progetti, gli incontri, le decisioni importanti, l'amore torna protagonista. Gemelli, recupero dopo un periodo molto stancante. Il consiglio è quello di evitare polemiche, soprattutto nella mattinata. Bene i nuovi affari, nuove conoscenze. Cancro, Luna, Venere, Giove, splendidi, riportano energia, possibilità di amare. Questo è un bellissimo momento anche per uscire fuori dalla routine. Amicizie diventano qualcosa di più. Il Leone ha una giornata utile per chiarire e risolvere questioni importanti. Diciamo che c'è una certa agitazione a livello finanziario, soprattutto c'è stata perché la prima parte di maggio ha vissuto con un mercurio nervoso che però, attenzione, ora è tornato favorevole, quindi si possono sbrogliare anche delle situazioni nate male nel passato, ripresa nei sentimenti e nella motivazione. Vergine, cresce la voglia di dire quello che pensi, cambiamenti in arrivo nel lavoro, scelte importanti anche per quanto riguarda l'amore. Bilancia, nervosismo nell'ambito della professione, forse un po' di difficoltà nei rapporti interpersonali. Meglio riflettere bene se c'è qualcosa da fare, perché lo sai, con Giove, Saturno in aspetto critico e stai completando una sorta di rivoluzione della tua vita che ti porta lontano verso altri lidi. Novità positive da venerdì. Lo Scorpione ha tanti impegni e spese, ma Giove aiuta a ottenere risultati. Ed ecco perché, secondo me, da questa settimana e per tutto giugno avrai grandi chance. Stabilità in arrivo anche nei cambiamenti. Il Sagittario potrebbe avere qualche dubbio sul lavoro, sul proprio futuro. Poi questo è un segno di fuoco, quindi quando non riesce ad ottenere quello che desidera, inevitabilmente un po' si innervosisce. Consiglio di evitare scelte impulsive e preparare nuovi progetti per la seconda parte dell'anno. Il Capricorno ha una giornata lenta, delicata, positive le tensioni familiari, di coppia. Serve calma e meno rigidità, anche nell'osservare gli altri. È vero, come ho spiegato tante volte, nella prima parte dell'anno hai fatto pulizia, hai eliminato rapporti che non ti interessano, hai allontanato persone che anziché aiutarti hanno creato solo caos, ma adesso bisogna essere un pochino più comprensivi, soprattutto in amore, visto il nuovo transito di Venere. L'Acquario, stress legato a soldi, soprattutto nella prima parte di questo mese di maggio, le uscite sono state tante, ora bisogna concentrarsi sul lavoro e coppia. Un po' di calo fisico, lo avevo già detto dalla scorsa settimana, meglio non strapazzarsi, bisogna cercare di rimettere tutto in ordine anche dal punto di vista emotivo. Pesci, intuizioni forti e stelle favorevoli. Bene l'amore con Venere splendida, Giove e Venere aiutano addirittura le coppie che vogliono consolidare, ufficializzare una storia a farsi avanti. Incontri e decisioni importanti sul lavoro entro giugno. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: Allora, da una parte c'è la politica internazionale con la visita di Vladimir Putin a Xi Jinping, che in una settimana prima ha incontrato Trump, ora lui il russo, vedremo insomma se arriverà qualcun altro a Pechino. Intanto l'Unione Europea starebbe pensando a Mario Draghi o Angela Merkel per trattare direttamente con il Cremlino per la situazione in Ucraina, vedremo insomma se ci sarà questa scelta. E poi c'è la parte invece italiana, sapete che la giudice per le indagini preliminari di Modena sostiene che il Cudrì non abbia agito per disturbi psichici, voleva colpire più persone possibili e poi è scappato, e quindi dice ha messo in atto tutto senza dimostrare di non intendere e volere, ecco perché è confermata la sua permanenza in carcere.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri, a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione, Autoricambi Tenace a San Severo.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Chi le lauro con Comuni Immortali, disco l'attenzione di questa settimana. E ci si chiede adesso cosa succederà agli attivisti della flottiglia che sono stati fermati da Israele dopo che le immagini dell'abbordaggio da parte dei militari hanno fatto il giro del mondo, perché tutto è stato trasmesso in streaming dalla missione stessa fino a che le telecamere non sono state distrutte. Le preoccupazioni sono tutte per la sorte degli attivisti. Ci sono 29 italiani, come sapete, tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Il governo, con il ministro degli esteri italiani, ha chiesto la loro immediata liberazione e un trattamento dignitoso. Bisogna capire cosa succederà, perché in realtà gli italiani sono stati arrestati in acque internazionali e in realtà non potrebbe accadere questo, cioè nessun paese può, a meno che non ci sia un attacco imminente, ma in questi casi è impossibile essere arrestati. E sale, come dire, la pressione su Israele da parte dei paesi di tutto il mondo, perché ormai ci si rende conto un po', no, quello che dice Vladimir Putin anche su Israele, e si chiede Vladimir Putin, ma forse se lo chiedono ormai tutti, perché Israele può fare tutto senza che nessuno reagisca.

Il primo grande successo di Albano è questa canzone, Nel Sole, 1967, quindi compie 60 anni l'anno prossimo questa canzone, e oggi è il suo compleanno, 83 anni, tanti auguri. Speriamo anche che arrivi un po' di serenità, no, nella vita di Albano nuovamente dopo, sapete, la ormai celebre intervista di Romina Power a Francesca Fagnani in Belve, in cui non è che l'ha accusato, in realtà quello era proprio un discorso tra marito e moglie, no? Succede una tragedia in una famiglia come la sparizione di una figlia, e lei ha semplicemente detto che si sarebbe aspettata una roccia, e invece quella roccia non c'è stata. Ma può succedere, nel senso che anche lui era il padre, no? E quindi di legna, e quindi magari uno crolla, e ci può stare. Però poi la figlia Christelle Carrisi ha dato, no, un po' qualche pensiero al padre, perché ha detto una frase importante, lei, perché ha detto: nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha commesso. Quindi una frase severa di una figlia che è anche madre di 3 figli, se non sbaglio, contro il padre. Vero è che anche lei è madre di 3 figli e forse poteva ragionare un po' di più prima di dire questa frase a suo padre.

0: crescendo non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
8: Sai qual è la cosa più bella di stasera?
9: La compagnia!
8: Anche! Ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato mi ha incantata.
9: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
10: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
11: La prossima serata la facciamo ancora qui, è troppo bello. Bello. Grazie 3G.
12: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
13: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
14: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com. 0883 67 95 21.
13: Aperti anche la domenica a pranzo.
15: Quando torniamo qui su Latte e Miele parleremo di internet, perché l'Iran è senza internet da 81 giorni. Ci chiederemo cosa succedesse se si spegnesse anche da noi. Ora vi lascio a Caterina Caselli e poi alla Mannoia e poi torniamo.

Ecco la Fiorella Mannoia con Come si cambia, canzone del 1984 qui su Radio Latte Miele. Tra l'altro è in un piccolo scandaletto relativo a alcuni concerti. La povera Mannoia, che non c'entra niente, insieme a Sal Da Vinci erano stati annunciati a Civitanova Marche, ma non è vero, cioè è stato un errore di qualche giornalista che li ha annunciati, ma loro in quei giorni cantano a Sabaudia, non c'entrano assolutamente nulla. Comunque vi dicevo che l'Iran è senza internet da 81 giorni consecutivi, non che prima potessero usarlo tutti liberamente, però sono 81 giorni che non c'è, e quindi c'è chi si chiede cosa accadrebbe al resto del mondo, soprattutto quello occidentale, se succedesse anche da noi, se l'è chiesto l'International Data Corporation. Se ci pensate, ormai siamo cambiati molto, come suggeriva Fiorella Mannoia in Come si cambia: pagamenti, logistica, traffico aereo, poi servizi pubblici, sanità, energia, comunicazioni. Mi rendo conto che ormai faccio tutto con il telefono, ma veramente tutto, perché noleggio macchine, biciclette, motorini, pago con il cioè è diventato veramente quello che un tempo magari era il portafoglio e tante altre cose. E i danni economici sarebbero devastanti in un paese economico se si fermasse internet, e poi non siamo più capaci a campare. Pensate chi, e sono molti ormai gli italiani, hanno anche la domotica in casa, no? Quando chiedi a qualche simpatico aggeggio di accendere le luci, aprire le porte, quindi davvero saremmo messi malissimo.

Ed ecco Enrico Ruggeri con Peter Pan su Radio Latte Miele. Vedo già i vostri occhi contenti per il caldo che già sentite in queste ore, perché da stanotte è arrivato l'anticiclone africano. Rimarrà tra l'altro per diversi giorni, ci sarà questo assaggio d'estate con temperature superiori ai 30 gradi, ma già si sente, già questa mattina qui al nord ad esempio faceva decisamente più caldo rispetto a ieri. Le temperature sulle coste tirreniche arriveranno anche a 33-34 gradi. Il giorno peggiore dovrebbe essere, la giornata peggiore per me, perché odio il caldo, dovrebbe essere quella di domenica, dove le temperature potrebbero veramente diventare importantissime. Speriamo di no, però insomma sto guardando anche la mappa dei giorni successivi e dovrebbe essere arrivata l'estate, anche se attenzione, perché nel weekend del 2 giugno, poco prima del 2 giugno, potrebbe cambiare tutto.

0: a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a €291,67 mensili con la trasparenza di Tan e Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
3: Guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
5: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
6: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.

Barbara Fulmini, Ernia con Brescia e Fabri Fibra qui su Radio Latte Miele. Allora, c'è una nuova ipotesi per quanto riguarda i nostri 5 connazionali che hanno perso la vita alle Maldive. Come sapete bene, se ne sta parlando moltissimo. Non ci sarebbe stata alcuna imprudenza né avventatezza. I 5 sub italiani morti alle Maldive potrebbero essere stati trascinati nella grotta e quindi non esserci entrati volontariamente. Colpa di un principio fisico, si chiama l'effetto Venturi, che potrebbe averli risucchiati nella camera più lontana, una corrente impossibile da contrastare e anche molto difficile da prevedere, una trappola in fondo al mare. Si chiama effetto Venturi perché fu proprio scoperta da un fisico italiano, Giovanni Battista Venturi, che l'ha scoperto a fine Settecento. Trova applicazioni in molti strumenti. In pratica cosa succede? Che proprio dall'ultima camera dove sono stati trovati dai sub finlandesi si sia creato questo effetto, quindi un risucchio potentissimo che abbia attratto tutti e 5 i sub, facendo in modo che non potessero più lasciare la parte finale della grotta degli squali.

0: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: 9 in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot. Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
7: No, ho solo smesso di accontentarmi.
6: Parli dell'arredamento?
7: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
6: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
7: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
6: Allora non è solo arredamento.
7: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
8: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
9: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri, a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione Autoricambi Tenace a San Severo.
10: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
11: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
10: Sì, ma attento a non graffiarla.
11: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
8: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.

cerchi nell'amore. Mette tutto in piazza, che gran brutta razza.

C'è anche la nuova di Francesco Gabbani, Summer Funk, qui su Radio Latte Miele. Allora, non riesco a... io rido da due giorni per questo video che avete visto tutti del vigile urbano a Roma che insegue il cinghiale, strada della città. Fa ridere perché soprattutto, a parte la situazione, ma il cinghiale sembra assolutamente a suo agio, mentre il vigile urbano sembra un po' affaticato da questa rincorsa all'animale. Va bene, allora, finiscono indagate anche le multinazionali per le presunte richieste di consultazioni illecite a banche dati sensibili e intercettazioni illegali commissionate all'agenzia investigativa Equalize. Sapete che di Equalize ne parliamo da tanto tempo, era questa agenzia costituita da ex poliziotti, ex carabinieri, ex servizi segreti che in pratica per soldi controllavano le persone, e loro potevano accedere alle banche dati ad esempio della polizia, quindi una roba serissima, gravissima. E i legali rappresentanti di Eni, Erg, Barilla, Heineken, Number One e Luxottica stanno ricevendo un'informazione di garanzia per questa indagine. In pratica gli inquirenti sostengono che queste grandi aziende si sono servite dei servigi illegali di questi signori per acquisire informazioni sui rivali o su dipendenti o collaboratori che loro pensavano in

Sorry, scusa, lo siento. Pinguini Tattici Nucleari, Radio Latte Miele, la nuova canzone, che dicono che l'estate arriva all'improvviso, come la polizia nella loro canzone. E in effetti da oggi arriva l'anticiclone africano, temperature pazzesche, io voglio già piangere. Vabbè, parliamo di altro, perché per il caro affitto si sta verificando uno strano pendolarismo tra Torino e Milano. Siccome a Milano le case costano molto di più, e sapete anche che con l'alta velocità Torino è vicinissima a Milano, perché è meno di un'ora, quindi se abiti già fuori Milano, nell'Interland praticamente ci metti lo stesso a raggiungere il capoluogo lombardo, e quindi molte persone preferiscono affittare casa a Torino vicino alla stazione e poi venire a Milano, soprattutto professionisti trentenni. Pensate che sono triplicati, secondo Bloomberg, questi trentenni, appunto, che lavorano nel capoluogo lombardo ma partono dal capoluogo piemontese per risparmiare un po' di soldi. Poi devo dire che Torino è anche una città molto bella anche in cui vivere, vicinissima alle montagne. Certo, questo fa riflettere sulla situazione milanese, che è assolutamente fuori controllo. Anche sapete il villaggio olimpico, che ora sta diventando uno studentato, nel senso che ci dormiranno gli studenti dell'università che vorranno. I prezzi sono tutt'altro che popolari, cioè ce ne sono alcuni, credo qualche centinaio, a prezzi calmerati, ma altrimenti per una stanza singola con bagno si paga comunque 700 euro.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni, alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
11: L'oroscopo è offerto da...
12: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
13: Spot. Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
14: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
15: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme MediaMix 080 222 33 60.
16: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
17: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
18: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
17: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
19: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
20: Tra poco, quando torniamo su Radio Latte Miele, parleremo dello sciopero dei tir che potrebbe lasciare i negozi senza merce. Però ora vi lascio a Fausto Leali con A Chi e Gianni Morandi, La mia nemica amatissima. A tra poco.

C'è anche Gianni Morandi con La mia nemica amatissima questa mattina, che è mercoledì 20 maggio qui su Radio Latte Miele. Sapete che sta per scadere lo sconto, insomma, sui carburanti, che quasi certamente verrà prorogato, anche se al governo è costato la bellezza di 1.300 milioni di euro per il momento. Allora, avete visto che la benzina è aumentata, il diesel costa leggermente meno, sono un po' abbassati i prezzi. Comunque dovrebbe essere confermata questa misura. Sul tavolo però c'è anche una grana molto più pesante: lo sciopero nazionale previsto dal 25 al 29 maggio degli autotrasportatori. 25-29 maggio, pesantissimo. Alla base della protesta vi è soprattutto il rialzo dei prezzi del gasolio commerciale in un quadro internazionale, spiegano, insomma, Medio Oriente, sapete tutto. Il rialzo delle tariffe, denuncia l'associazione dei camionisti, insomma, sta mettendo a dura prova la tenuta delle aziende di trasporto. Una delle richieste naturalmente è quella di alleggerire i conti e quindi recuperare il rimborso delle accise sulla diesel. Potrebbe essere un problema enorme, perché 25-29 sono tanti giorni e quindi addirittura nei supermercati, nei negozi potrebbero cominciare a mancare le merci. E poi tenete conto che c'è anche il ponte del 2 giugno in quel periodo, perché l'1 giugno è un lunedì, il 2 martedì, grandi spostamenti, e tutto potrebbe essere bloccato però appunto da questo.

0: Capisco sempre quanto mi manca Mango quando l'ascolto, come Mona Lisa qui su Radio Latte Miele. Allora, il Ministero degli Esteri italiano conferma, recuperati anche i corpi delle ultime due vittime italiane. Stiamo parlando naturalmente dei subacquei delle Maldive, uno già riportato sulla barca di appoggio. Ritrovate le loro telecamere GoPro che spiegheranno tutto, in realtà sono già nelle mani degli inquirenti, vedremo quello che ci diranno, ma quasi certamente sono stati risucchiati nella parte finale di questa grotta. Ecco cosa è successo: nessuna imperizia, nessuna imprudenza, semplicemente molto molto molto sfortunati. In pratica questo è un fenomeno raro, difficilmente prevedibile, in pratica un fortissimo risucchio che contro cui non si può fare niente, si può solo abbandonarsi, e quindi non sono più riusciti poi a uscire da questa grotta. Io sono claustrofobico, non posso neanche pensarci, ma pensate cosa deve essere, dove sono stati quei lunghi minuti in cui hanno capito che insomma la loro ora fatale era arrivata.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.

0: spot.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
4: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
5: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
4: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
5: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
4: Aperti anche la domenica a pranzo.
6: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

una grande festa. C'è Luca Carboni qui su Radio Latte Miele. Naturalmente noi facciamo una grande festa perché sede che è tornato, ha scritto un libro anche sulla sua vicenda, sulla sua malattia, tornerà anche a cantare, a esibirsi dal vivo, quindi siamo molto contenti anche per Fabio Concato, che anche lui ha avuto una importante malattia ed è tornato in concerto e ne farà parecchi questo autunno inverno. Tra l'altro di malattia ha parlato anche Kylie Minogue, perché sapete che lei diversi anni fa, era il 2006 se non ricordo male, quindi 20 anni fa, ebbe un tumore al seno. Dice quella paura ancora ce l'ho addosso, e quindi davvero no, credo che sia, come dire, un sentimento che tante persone hanno provato e provano tuttora. Molto molto importante anche parlarne. Parliamo invece dell'accordo che ha raggiunto Donald Trump con il fisco americano, perché nessuno dell'agenzia delle entrate americana potrà fare come dire indagini sul tycoon, come lo chiamano i giornali, su Donald Trump e sulla sua famiglia, quindi tutto quello che è successo fa niente. Tra l'altro sapete che spesso è nell'occhio del ciclone per insider trading, e in pratica lui parla bene di un'azienda su cui ha investito, così no, le azioni salgono e lui guadagna soldi.

0: 9:59.
1: È mercoledì 20 maggio 2026, tutto va bene qui su Radio Latte Miele. Buongiorno anche a Matilde che è appena arrivata.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti su Radio Latte Miele. Scusate.
1: Tu sei contenta perché arriva il sole, è caldo.
2: Ero un attimo distratta.
1: Io non so perché voi persone amate il sole, il caldo. Sudare,
2: Franci, perché la vitamina D fa benissimo, capisci?
3: Basta quello il primaverile per la vitamina D, 10 minuti di
2: esposizione. Siamo in primavera, che fai l'estate? Allora ti disperi.
1: L'estate io, certo.
2: Ah, ecco.
1: È proprio quello che succede.
2: Perché tu sei cresciuto tra la nebbia della pianura padana.
1: Esatto.
2: E questa ti ha sempre protetto.
1: Esatto, e poi ai miei tempi non c'era l'anticiclone africano, c'era quello delle Azzorre, che è molto più carino e simpatico, gentile.
2: Capito, più cordiale.
1: Invece questo è bello aggressivo.
2: Ma il mondo peggiora, non è che migliora. Non lo so.
1: Perché poi ci sono. Devo dirti la verità, io preferisco l'africano semplicemente perché qui soffrite anche voi. Tanto per me, sopra i 27-28 gradi è orrore assoluto. 40 è uguale per
2: benissimo,
1: me. Quindi qui soffrite anche voi e capite che è una stagione orrenda. Va bene, fate i bravi, non fatevi leggere in cronaca.
2: Io adoro la tua sincerità. Oggi, nel 1873, qualcuno, il signor Davis e il signor Levis Strauss,
1: sì,
2: brevettano i blue jeans.
1: Yes.
2: Oggi parleremo di questo grande cliché durante le ore di Caffè Cliché. Yves Saint Laurent, uno dei più grandi stilisti del mondo, ha detto: sai quando chiedi ai cantanti cosa avresti voluto cantare, scrivere come canzone?
1: Certo.
2: Lui avrebbe voluto inventare i blue jeans, il capo più spettacolare, più pratico, più rilassante e informale di sempre.
1: Ha sempre ragione lui.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da:
4: attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte, latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Latte, latte stelle.
6: Le stelle del 20 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, voglia di cambiamento, ma tensioni anche a livello emotivo, forse qualche spesa extra che preoccupa. In amore conta la solidità del rapporto. Il Toro è una fase molto positiva e concreta. Marte nel segno regala una bella dose di energia. Sono favoriti i progetti, gli incontri, le decisioni importanti. L'amore torna protagonista. Gemelli, recupero dopo un periodo molto stancante. Il consiglio è quello di evitare polemiche, soprattutto nella mattinata. Bene nuovi affari, nuove conoscenze. Cancro, Luna, Venere, Giove, splendidi, riportano energia, possibilità di amare. Questo è un bellissimo momento anche per uscire fuori dalla routine. Amicizie diventano qualcosa di più. Il Leone ha una giornata utile per chiarire e risolvere questioni importanti. Diciamo che c'è una certa agitazione a livello finanziario, soprattutto c'è stata perché la prima parte di maggio ha vissuto con un mercurio nervoso che però, attenzione, ora è tornato favorevole, quindi si possono sbrogliare anche delle situazioni nate male nel passato, ripresa nei sentimenti e nella motivazione. Vergine, cresce la voglia di dire quello che pensi, cambiamenti in arrivo nel lavoro, scelte importanti anche per quanto riguarda l'amore. Bilancia, nervosismo nell'ambito della professione, forse un po' di difficoltà nei rapporti interpersonali. Meglio riflettere bene se c'è qualcosa da fare, perché lo sai, con Giove, Saturno in aspetto critico e stai completando una sorta di rivoluzione della tua vita che ti porta lontano verso altri lidi. Novità positive da venerdì. Lo Scorpione ha tanti impegni e spese, ma Giove aiuta a ottenere risultati. Ed ecco perché, secondo me, da questa settimana e per tutto giugno avrai grandi chance. Stabilità in arrivo anche nei cambiamenti. Il Sagittario potrebbe avere qualche dubbio sul lavoro, sul proprio futuro. Poi questo è un segno di fuoco, quindi quando non riesce ad ottenere quello che desidera, inevitabilmente un po' si innervosisce. Consiglio di evitare scelte impulsive e preparare nuovi progetti per la seconda parte dell'anno. Il Capricorno ha una giornata lenta, delicata, positive le tensioni familiari, di coppia. Serve calma e meno rigidità anche nell'osservare gli altri. È vero, come ho spiegato tante volte, nella prima parte dell'anno hai fatto pulizia, hai eliminato rapporti che non ti interessano, hai allontanato persone che anziché aiutarti hanno creato solo caos, ma adesso bisogna essere un pochino più comprensivi, soprattutto in amore, visto il nuovo transito di Venere. L'acquario, stress legato a soldi, soprattutto nella prima parte di questo mese di maggio, le uscite sono state tante, ora bisogna concentrarsi sul lavoro e coppia. Un po' di calo fisico, lo avevo già detto dalla scorsa settimana, meglio non strapazzarsi, bisogna cercare di rimettere tutto in ordine anche dal punto di vista emotivo. Pesci, intuizioni forti e stelle favorevoli. Bene l'amore con Venere splendida, Giove e Venere aiutano addirittura le coppie che vogliono consolidare, ufficializzare una storia a farsi avanti. Incontri e decisioni importanti sul lavoro entro giugno. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
7: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: quando Venere è nel segno del leone c'è da stare attenti, ma tranquilli, voi vi siete appena ascoltati tutto l'oroscopo di Paolo Fox e quello che dobbiamo fare in questo mercoledì 20 maggio, ma soprattutto quello che non dobbiamo fare secondo gli astri, lo sappiamo già.
1: Caffè e cliché.
2: Caffè e cliché.
0: Se invece ve lo siete persi, l'oroscopo che è appena passato in onda qui su Radio Latte Miele, www.lattemiele.com, lo potete ritrovare sia in formato audio con la voce del nostro cavaliere dello zodiaco, sia in formato scritto se preferite leggere. Io comincio con le mie chiacchiere. Oggi affrontiamo un cliché meraviglioso, secondo me. Il bello della fascinazione verso i cliché è farsi delle domande molto banali, ma che non per forza le persone si sono sempre fatte, oppure che se le sono fatte tutte queste domande. Per esempio, ma perché i jeans che sono stati brevettati oggi ufficialmente in un 20 maggio del 1873, tra gli altri dal signor Levis Strauss, perché sono proprio blu? Perché invecchiano così poco e perché invecchiano sempre benissimo? Ci insegna più di un trucco la storia dei blue jeans. Tra poco ne parliamo.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Buona giornata da Davide Camera. Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nel panorama internazionale anche la Global Sumud Flotilla, totalmente bloccata da Israele, 29 gli attivisti italiani fra i 319 complessivamente trattenuti e in viaggio attualmente per Ashdod. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping, si parla di pace e collaborazione. Intanto l'attacco russo a Dnipro in Ucraina provoca 2 morti e 5 feriti, di cui 3 gravi. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a tre fra Consiglio, Parlamento e Commissione, sull'adozione dell'intesa commerciale con Washington con scadenza al 31 dicembre 2029. Questa potrà tuttavia essere sospesa da Bruxelles se entro la fine di quest'anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui derivati europei dell'acciaio e dell'alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, ma Piazza Affari ondeggia quasi invariata. Andiamo a Napoli, era in demolizione e disabitata la Vela Rossa, l'edificio di Scampia parzialmente crollato a pochi metri da un condominio con 47 famiglie, tutte evacuate, ma alcune delle quali potrebbero rientrare. Al momento gli sfollati sono ancora 49. Non risultano feriti, ma ci sono problemi collaterali come androni pieni di detriti e corrente elettrica assente per il cedimento di una cabina. Quasi 2 anni fa il crollo nella Vela Celeste provocò 3 vittime. L'aggressione di Modena è tornato a casa, lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. E infine il ciclismo con 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi la corsa si sposta da Porcari a Chiavari, 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Spot. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
3: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
2: Sì, ma attento a non graffiarla.
3: Beh, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
4: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
5: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
6: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
7: 7 Gold. Gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme Mediamix 080 222 33 60.
8: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
9: latte
8: genità.
9: Miele.
10: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
9: Latte Miele.
11: Se mi sognerai.
12: Radio Latte Miele.
9: La tua musica italiana.

0: maledetto me.
1: Sempre dal suo ultimo album, si chiama Calcinacci, questo è Fulminacci, che è in tour nei Palazzacci. Tutte queste rime con questa canzone che avete sentito qui su Latte Miele, si chiama Maledetto me. Ecco, ritornando al nostro piccolo argomento di oggi, almeno una mezz'oretta la passeremo su questo, ma la sparpaglieremo nelle due ore di Caffè Cliché. Non ho detto il mio nome, regia, mi chiamo Matilde, sto con voi fino alle 12, c'è Gloria e Stefano in questo bel mercoledì soleggiato quasi in tutta Italia. Parlavamo dei blue jeans. La prima domanda che mi sono fatta e che ho googlato così con zelo per voi: perché sono blu? Ora, oggi li chiamiamo anche solamente jeans perché sono diventati di tutti i colori, vengono tinti di mille colori, ma nascono come gli iconicissimi blue jeans, vi dicevo, alla fine del 1800. Perché sono blu? Perché si utilizzava l'indico, che è un tessuto, cioè il tessuto denim, che è stata la grande invenzione per portare poi all'invenzione dei blue jeans, veniva tinto con l'indaco, indigo anche si chiama nell'industria tessile, perché era un colorante al tempo naturale, si trovava in natura ed era molto resistente. Questo blu aveva diversi vantaggi rispetto agli altri colori: nascondeva lo sporco e la polvere rispetto ai colori chiari, che erano molto più in voga alla fine del 1800. Oggi forse sono più in voga i colori scuri, vi direi, è un po' un azzardo indossare un bianco, un panna, un beige, ma al tempo, nel 1800, era un po' la prassi indossare il chiaro. Il blu ovviamente allontanava almeno la visione delle macchie, la ritardava, ma soprattutto veniva tinta solo la superficie, perché se ci fate caso, ogni volta che andiamo a tagliare i jeans o che si sfaldano un pochinino, andiamo a riscontrare subito quel filo bianco, ok? Questo li ha resi sin dal principio unici. Poi sappiamo tutti che la loro diffusione è stata all'inizio all'interno di ambienti lavorativi, erano molto comodi, molto resistenti per lavorare. Però poi, come tutte le idee geniali, si è sparsa anche in altri campi. E quando noi invecchiamo, lasciamo una bella impronta.

0: Ed eccolo qua anche Irama a bussare alle porte della musica, che ci accompagnerà probabilmente in questa estate 2026 dal suo ultimo album con un nome veramente tetro, esistenziale, filosofico, Antologia della vita e della morte. Ci regala anche un bel sorriso, un'occasione per ballare con questa Cabana che è stata estratta da poco, l'avete sentita qui su Latte e Miele. Io torno a parlare di jeans perché il fatto che questi jeans all'inizio e anche oggi i blue jeans sono i più comuni da vedere, da indossare, da scegliere, poi qualsiasi lavaggio di blu scegliamo, insomma è sempre, molto spesso è una sfumatura del blu, ok? All'inizio sono stati con una tinta che andava a ricoprire solo la superficie di questo tessuto, e infatti ogni volta che si sfaldano, vi dicevo, andiamo a rintracciare subito il filo bianco. Questo è proprio questo il marchingegno che le ha sempre fatti invecchiare molto bene, perché si creano quelle striature, quelle sfumature laddove noi li sforziamo di più, quindi vicino a dove, alle parti del corpo che noi tiriamo di più, perché ci sediamo, perché camminiamo, perché mettiamo sempre il telefono nella stessa tasca e il portafoglio in un'altra stessa tasca. Questo li rende portatori di tracce del nostro modo di vivere, quindi non è che i jeans non invecchiano, è questo che mi ha ispirato di più di questa storia, della storia dei jeans, del design, di come sono fatti. Non è che i jeans non invecchiano, ma invecchiano molto bene, e forse potrebbe essere anche il nostro obiettivo, no? Tanto non si può non invecchiare.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Spot, sai qual è la cosa più bella di stasera?
9: La compagnia.
8: Anche, ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato, mi ha incantata.
9: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
10: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini, pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli, con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
8: La prossima serata la facciamo ancora qui, è troppo bello. Grazie 3G.
11: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
12: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
13: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
14: No, ho
2: solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento. Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
13: Ok, dimmi dove sei stata, subito.
2: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
13: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
0: Un nome al pari di Lucio o Francesco che si sposa proprio bene col fare musica. Quel nome è Pino, da Pino Daniele, Pino Mango, fino a Pino D'Angiò, ma noi ripartiamo dal 64 con Pino Donaggio.

0: L'ultima poesia suona L'apostrofo 86 su Radio Latte Miele, la penna incredibile ed eterna di Gianni Bella, insieme alla voce di sua sorella Marcella, sempre bella, che però poi a un certo punto ha anche tolto quel bella, perché tanto che lei sia bella, forte, tosta, indipendente, si evince anche senza che lo scriva all'anagrafe, alla sua anagrafe musicale quantomeno. Allora, piccolo indizio velocissimo sulla prossima canzone da indovinare al 335-787-1910, però in una manciata di secondi, prima che inizi, perché sta per cominciare. Una canzone del 93, una lista di cose che si dovrebbero accantonare nella vita per stare meglio. Per esempio, seguendo l'esempio di questo cantante reggiano, che cosa ha messo via lui? Un po' di rumore, due o tre cartoni di foto, tantissime illusioni, anche i consigli che gli davano le persone, perché tanto lui a sbagliare è bravissimo. Da te ha messo via i rimpiattini, anche i giochi, ha messo via un po' di legnate, ma il segno delle legnate non va mai via, ovviamente. Spero tanto che stiamo parlando di legnate emotive, ok? Dai, che arriva in Liga e lo sapete.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: puoi anche provare e riuscirci a metterle via tutte quelle cose che ti fanno ripensare a quella persona, a quella fase dolorosa, ma se tanto quelle cose abitano dentro di te, poi tu non sai più dove nasconderle, perché sei tu il contenitore. Anche oggi parliamo un po' di oggetti, magari tra qualcuno degli ascoltatori c'è chi ha mille paia di jeans e chi ne ha uno fedele da anni che lava benissimo, perché come si lavano i jeans è un'arte, è una tecnica per farli durare per sempre. E c'è qualcuno che invece colleziona, accumula. Vi ricordate che nel 2010 uscì un libro che fece parlare tanto anche in Italia, di Marie Kondo, questa scrittrice giapponese, sul decluttering, che poi ha inserito questa parolina inglese, in questo caso il metodo KonMari si chiama in giapponese, anche nel nostro vocabolario quasi quotidiano, il magico potere del riordino. È un libro tutorial su come possiamo riuscire a sbarazzarci delle cose senza provare dolore, fatto di vari passaggi. Quello che mi ha convinto di più, e l'unico che mi ricordo, è questo: quando c'è bisogno di buttare via qualcosa per fare spazio ad altro, ma vogliamo comunque mantenere un piccolo legame con quell'oggetto, che sia uno scontrino o una sciarpa che tanto non mettiamo più, basta prenderla, tenerla in mano, ringraziarla, rivivere i momenti in cui vi siete incontrati e magari passare in rassegna i più bei momenti insieme e poi liberarsene. Ve lo giuro, funziona.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili, con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione.

0: Porta tutto da Bellino.
1: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.

l'eleganza e la spensieratezza e anche un po' di gentilezza, quella della voce di Rafael Gualazzi qui su Radio Latte Miele, l'estate di John Wayne, la sua canzone più pop, diciamo, la più conosciuta al grande pubblico, ma poi anche il resto, se vi va di spulciarlo, è molto molto interessante, ci trasporta verso atmosfere di musica veramente veramente quasi abissale in un qualche modo, perché studiata fino all'ultimo dettaglio. È anche un grande musicista oltre ad essere un cantante, il nostro Rafael. John Wayne, all'interno del titolo della canzone che avete appena sentito sul Latte Miele, l'attore dei film western per antonomasia. E chiudo la parentesi dei jeans di questa mattina insieme a me qui su Caffè Cliché con una frase di un'altra attrice, Cameron Diaz,

disse una volta, perché stamattina io per voi ho proprio googlato citazioni famose sui jeans e vi giuro che sono uscite cose anche interessanti che non riguardano per niente solo la moda o solo lo stile, che poi solo è molto importante sia lo stile che la moda, soprattutto in Italia. Cameron Diaz una volta ha detto: io sono come ogni altra donna, e qui aggiungerei tante altre persone, anche degli uomini, un armadio pieno di vestiti, ma niente da mettermi, così indosso i miei cari jeans.

0: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: 10:59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: con l'H alla fine e non acqua ma aranciata. Fra Quintale qui su Radio Latte Miele, queste battute brutte le trovate tendenzialmente su queste frequenze gialle tra le 10 e le 12 di ogni mattina. Il bar aperto anche alle vostre battute imbarazzanti si chiama Caffè Cliché, come questo programma. Ci scrivono dalla Deutschland oggi e io non perdo occasione per salutare sempre tutti coloro che ci ascoltano anche da Oltralpe, no? Da fuori dall'Italia. Il prefisso, vi ricordo, essere il più 49, e ci ricordano un modo di dire, un'espressione che credo sia incredibilmente in voga, comune in tedesco. Qui in Deutschland ancora pioggia, dovrebbe cambiare. Sperem, penso si dica soprattutto quando piove. Queste due ore sono cominciate con Francesco Bianco, il vostro giornalista preferito, quello di Wake Up su Latte Miele, che ci ha detto che odia il sole e non vede l'ora che arrivi il sole, così anche noi soffriamo per il sole, perché questo controciclone, anticiclone, è molto più forte di quelli che invece provava lui nelle sue estati scorse, e quindi insomma odia il sole. Però ho googlato che il sole fa veramente bene, lo sappiamo già tutti. La vitamina è la D più che la C, fa bene, è essenziale per le nostre ossa. Il sole migliora anche il tono dell'umore, aumenta la serotonina, uno degli ormoni della felicità, regola il ritmo sonno-veglia, perché ragazzi, se c'è il sole non c'è niente da fare, siamo più svegli.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: ABC.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo.

tante tantissime immagini iconiche super italiane racchiuse all'interno di questa canzone, con le voci di Delia Levante e Serena Brancale, dalle donne sulle sedie, le signore sulle sedie, fino anche alle madonne nelle chiese. Incredibile, al mio paese, qui su Radio Latte e Miele. Allora, ve l'avevo promesso questo tutorial cliché, perché ora sarà che in questo 20 giugno del 2026, a qualsiasi età abbiamo, qualcuno ci venga a dire che non sappiamo camminare, non sappiamo nemmeno camminare. Una delle prime cose imparate a fatica dopo aver gattonato per mesi nella nostra infanzia. E invece un articolo del Time, una rivista molto molto riconosciuta, molto letta in tutto il mondo, una rivista di New York, ci dice 5 errori comuni, comunissimi nelle nostre camminate, di cui nemmeno ci accorgiamo in questo preciso millennio, nel 2026. Allora, la prima è camminare troppo lentamente. Avevamo bisogno di ulteriore frenesia nelle nostre vite? No, però gli scienziati ci dicono proprio che se noi ci concentriamo e contiamo quanti passi facciamo in 15 secondi e poi le moltiplichiamo per 4 per arrivare a capire quanti passi facciamo all'interno di un minuto, se il risultato totale è sotto gli 80 stiamo andando piano, e questo non aiuta uno degli elisir di lunga vita che ci regala ogni camminata, dalle più corte alle più lunghe, quindi l'attivazione della circolazione. Quindi oggi dobbiamo, vorrei dire, smuovere il ci, ma dirò smuovere il sedere, perché secondo gli scienziati fa molto bene per diventare comuni immortali. E ciao.

Achille Lauro e la sua Comuni Immortali firmano il disco Latte e Miele di questa settimana, quindi la colonna sonora che questa radio gialla, romantica, nostalgica ha scelto per accompagnare le vostre avventure e disavventure di questa settimana, mentre io continuo a rovinarvi la vita nemmeno troppo involontariamente, continuandovi a raccontare questo articolo del Time che ci dichiara che tutti noi facciamo 5 comunissimi errori mentre camminiamo. E attenzione, parliamo di qualsiasi camminata, dallo spostarci dall'ufficio al bagno, alla macchinetta del caffè, fino a quando andiamo al mercato, le passeggiate veramente intenzionali. Sbagliamo e sarebbe meglio correggere con delle piccole attenzioni. Ecco, un grande problema del terzo millennio è che tante persone, tantissime, camminano ormai sempre con il telefono in mano e guardando quel telefono, tanto che ne avevamo parlato, in uno dei paesi del nord Europa i nuovi semafori non sono quelli che tu guardi alzando la testa, ma sono semafori che proiettano a terra, quindi laddove tu stai sempre guardando perché guardi il telefonino, sopra le tue scarpe proiettano una luce verde, come dire puoi andare, o rossa per stopparti. Questo è un accorgimento dovuto al fatto che guardare il telefonino causa sempre più anche degli incidenti ben poco piacevoli, ma fa anche male alla salute perché ci porta a degli errori posturali. Già passiamo gran parte della giornata in modo sedimentario, per chi lavora su una scrivania, davanti a un computer. Questo può continuare a tenere la testa con il collo all'ingiù anche mentre camminiamo, può portare a neck issues, quindi problemi al collo, ma anche problemi alla schiena, dolori alla schiena e dolori alle anche. Quindi prima regolina, camminare un pochino più velocemente. Seconda regolina, basta questo telefono in mano. Per camminare più velocemente, se siete soliti avere una camminata lenta, gli scienziati consigliano di ondeggiare le mani. Questo ci dà più ritmo e ci velocizza.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Ciao, sono Paolo Fox. Le Stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni, alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le Stelle, mi raccomando, un abbraccio.
5: L'oroscopo è offerto da...
6: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
7: Spot, sai qual è la cosa più bella di stasera?
8: La compagnia.
7: Anche, ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato, mi ha incantata.
8: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
9: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
7: La prossima serata la facciamo ancora qui. È troppo bello. Grazie 3G.
10: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
11: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
12: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
13: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri, a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione, Autoricambi Tenace a San Severo.
14: Riparte il nostro viaggio nel tempo e riparte dall'esordio di una delle più grandi voci e interpretazioni italiane, il primo 45 giri che ha inciso Lucio Battisti, scritto da Mogol.

0: tutte le mattine attorno alle 10 l'Italia intera si sveglia con un dubbio, ma oggi Caffè Cliché, quel programmino lì squisito su Radio Latte Miele, scusate la poca umiltà, sarà con o senza zucchero? La risposta l'abbiamo appena sentita. Dall'89, l'anno di Oro, Incenso e Birra, è tra l'altro uno dei miei prof d'inglese preferiti, Zucchero, perché spesso traduce gli stessi versi e li canta sia in inglese che in italiano. Ma adesso è il momento di arrivare verso Zocca, una canzone tutta italiana con solo un titolo in inglese.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per te. Sei una donna che non ha più voglia fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Senti che bel rumore, questa canzone di Vasco del 96 che tutti avete cantato a memoria grazie a Radio Latte e Miele, una radio che continua, che ha un solo difetto, continua a farvi perdere la voce quando non è nemmeno il mezzogiorno di questo mercoledì 20 maggio. Magari voi oggi dovete andare a parlare con l'avvocato, avete una riunione, una presentazione, avete un primo appuntamento e arriverete lì con questa voce un po' roca. Però io vi voglio dire una cosa, la voce roca, poi io ne soffro perché ho la voce molto squillante, è molto più sexy, è molto più sensuale, soprattutto per noi che abbiamo questa vocina da ventenne quando ormai hai quasi 30 anni. Inauguro, dato che abbiamo appena sentito e amato Sally di Vasco Rossi dal 96, una nuova categoria di canzoni. Sapete che qui su Caffè Cliché mi piace dare mettere all'interno di alcuni cassetti personali le canzoni, tipo le canzoni ad elenco, le canzoni piovose che proprio ti fanno venire in mente l'immagine, l'atmosfera offuscata della pioggia anche in un giorno di sole. Sally rientra nella categoria, secondo me, regia tutorial, ok? Ci insegna un po' a vivere versi anche ormai troppo inflazionati, troppo stonati a tantissimi karaoke, però succede questo alle canzoni che sentiamo proprio nostre, ecco. E quindi ritorno a quei versi in cui Vasco ci consiglia di vivere ogni momento con ogni suo turbamento come se fosse l'ultimo. Un pensiero banale, ma incredibilmente speciale al contempo.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Spot. Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
8: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com. 0883 67 95 21.
9: Aperti anche la domenica a pranzo.
10: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
11: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
12: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora.

0: investimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Giovanni, quanti anni ha questa canzone di Jovanotti che nella nostra mente, percezione, ci sembra sia uscita ieri, o almeno dai, 5 anni fa? No, è del 2010, sono passati già 16 anni, buon invecchiamento a tutti, a me per prima. Per non invecchiare stamattina ci siamo goduti un tutorial di regoline semplici semplici, però che vanno a intaccare alcune delle nostre abitudini più radicate, tipo il modo con cui camminiamo. Passiamo all'ultimo punto, quindi primo consiglio degli amici con il camice, gli amici scienziati, è quello di camminare più velocemente di quanto siamo abituati a fare. 100 passi al minuto sarebbero raccomandabili, significa che

Basta contare quanti ne facciamo in 15 secondi e poi moltiplicare quel numero per 4 e capire quanti passi facciamo in un minuto. Smettere di tenere la testa fissata su quel maledetto telefonino mentre camminiamo, anche perché ci perdiamo quello che è l'impatto emotivo della camminata, che non fa bene solo al fisico, fa bene anche all'umore, fa bene alzare la testa e guardare quello che c'è intorno e smettere di immergerci all'interno solo dei nostri schermi e device. Ultimissimo consiglio: tendenzialmente tendiamo, scusate la ripetizione, a camminare con il torso prostrato un po' in avanti. Anche questa è una brutta abitudine data dalla postura che portiamo tendenzialmente quando siamo seduti al tavolo o alla scrivania. Dobbiamo stare più dritti. Per stare più dritti, gli scienziati ci consigliano questo: prima di iniziare a camminare, ci affianchiamo ad un muro, ok? Abbiamo le spalle al muro e facciamo in modo di toccare quella parete sia con la testa che con le spalle che con le nostre ciappette e da lì cominciamo a camminare mantenendo quella postura, così diventiamo anche dei bei modelli.

0: Radio Latte e Miele.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado

0: 12 in punto.
1: Mercoledì 20 maggio, a quest'ora c'è un appuntamento imperdibile, quello con Enrico De Dola.
2: Ciao Mati.
1: Eccolo, buongiorno, buongiorno Harry.
2: Sei vestita come una rocker.
1: Come una rocker.
2: Oggi sei una rocker.
1: Perché ho il saggio a breve, quindi sì, sto diventando sempre di più una ballerina.
2: Quindi il fiore di saggio canterai.
1: Fiore di saggio.
2: Molto bene.
1: Maggio di saggio. Allora, Harry, ti devo lasciare con una battuta brutta di Taxi Driver.
2: Perché brutta?
1: Il mio autore comico.
2: Ok, vai.
1: Perché sono sempre imbarazzanti.
2: Sì.
1: Ciao Mati, lo sai che la cioccolata fa restringere i jeans?
2: Perché?
1: Perché se ne mangi troppa.
2: Ah, ok.
1: Anche il jeans.
2: Grazie,
1: capisci?
2: Mati. Allora, a domani con Caffè Cliché. Io oggi partirò proprio dai jeans.
1: Lo so, lo so.
2: Ne ho tantissimi io, ma come tutti gli altri.
1: Invenzione straordinaria, i jeans.
2: Sì, sì, ne parleremo diffusamente. Ci sono dei posti in cui però non puoi usarlo. Avvenimenti, cerimonie, no? In cui bisogna vestirsi eleganti. Questo proprio chiederò. Dai, mi hai ascoltato.
1: Quando non si possono mettere
2: dai,
1: i jeans.
2: Dai, cioè quelle occasioni in cui devi vestirti un attimino elegante,
1: sì,
2: e non casual. Per
1: sì,
2: esempio un matrimonio,
1: sì,
2: una cresima, un battesimo, un provino, un colloquio di lavoro, dai. Insomma, bisogna anche darsi.
1: Sui colloqui non sono d'accordo.
2: Vedi?
1: Vedi?
2: Già iniziano i vari punti di vista.
1: Indiani, litigate voi, io me ne vado.
2: Ciao Mati, a domani. Inizia l'indiano con Nicolò Filippucci.

0: Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. Nicolò Filippucci ad aprire l'appuntamento di oggi dell'Indiano. Buon mercoledì 20 maggio a tutti. Apriamo con la nostra informazione, poi l'argomento di oggi.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2 euro e 9 centesimi ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro e con due prodotti Sunsilk in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sad.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando, sempre ad una profondità di 60 metri, sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod degli attivisti della flottiglia fermati dalla marina militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani, e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri Tajani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia: una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita. Poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo.
2: E adesso le news regionali. La provincia di Trento lancia uno scudo contro l'impennata di costi di benzina e gasolio. 2 le misure varate dalla giunta Fugatti. Per i cittadini arriva un super abbonamento estivo al trasporto pubblico, valido 3 mesi a 20 euro complessivi. Per il mondo produttivo invece si apre un bando che finanzierà fino al 40% degli investimenti aziendali per l'efficacia energetica, puntando a tagliare i consumi di manifattura, logistica e trasporti. Restiamo in Trentino Alto Adige, dove è scandalo per le ceneri industriali altamente tossiche. L'operazione della DDA Carbone delle Alpi ha smantellato una rete criminale transnazionale che riciclava ceneri industriali altamente tossiche, trasformandole in fertilizzanti, cemento e persino carbonella per barbecue. Tra i 12 arrestati figurano anche 2 dirigenti dell'Agenzia Provinciale dell'Ambiente di Bolzano. Sequestrato l'impianto di Lasa, l'organizzazione intascava profitti illeciti anche vendendo false quote di CO2. Da Francesco Del Ventoli nello studio.
1: Calcio Serie B: dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinea, prestige fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinea.com.
4: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
5: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
7: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
8: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
9: Fotografie.
10: Latte miele. Latte miele.
11: Come una fotografia, come una fotografia.
12: Radio Latte Miele.
10: La tua musica italiana.

Bambole di pezza con porno, questa è Radio Latte e Miele, buon mercoledì 20 maggio a tutti. Sigla! Su Radio Latte e Miele, l'indiano. Inizia l'indiano, benvenuti su Radio Latte e Miele, l'orario del pranzo canonico con l'indiano, da mezzogiorno fino alle 2:30. Dal brunch, dal piccolo pranzo frugale, della pausa dal lavoro fino all'ennesimo caffè della giornata. Sono Enrico, dunque 2 ore e mezzo insieme. Oggi parliamo, partendo dall'evento della storia, 20 maggio 1873, di vestiario. Vengono brevettati i jeans da Levi Strauss e Jacob Davis e io vi chiedo, ma ci sono però delle occasioni in cui vestirsi bene? È un po' sdoganato adesso il vestirsi eleganti per alcuni avvenimenti e vorrei sapere il vostro punto di vista. 335-787-1910. Questo è il fil rouge di oggi, la strada da seguire. Intanto, cattive abitudini. Ci sono Mace, Salmo e Colapesce. Cattive.

0: Mais, Salmo e Colapesce, si chiama Cattive Abitudini e questa è la loro novità. Benvenuti e bentornati su Radio Latte e Miele. Oggi partiamo da un evento molto importante, quantomeno per la nostra quotidianità. Era il 20 maggio 1873 quando si segna la nascita di un'icona globale, cioè il Blue Jeans, grazie a Levi Strauss, e il sarto Jacob Davis. Ottengono il brevetto in questo giorno. Inizialmente furono pensati come robusti pantaloni da lavoro per i minatori, che si strappavano sempre i loro pantaloni negli stessi punti, allora cercarono di rinforzarli con l'introduzione dei rivetti di rame, questi piccoli elementi metallici che vennero posizionati appunto nei maggiori punti di sollecitazione, come per esempio gli angoli delle tasche, per evitarne lo strappo. Il taschino piccolo dei jeans è nato nel 1873 proprio sui modelli di Levi's, serviva originariamente ai cowboy e ai lavoratori per custodire e proteggere l'orologio da taschino. Oggi quell'orologio ovviamente non si usa più, ma il taschino è rimasto come dettaglio più che iconico, perfetto per infilare monete, biglietti del treno, accendini, chiavi, insomma tutto quello che la gente desidera. E nessuno avrebbe mai immaginato che quel resistente tessuto denim, poi scopriremo anche le motivazioni dei nomi dati ai denim o ai jeans, nessuno avrebbe pensato appunto dell'utilità pratica che avrebbe avuto nei secoli, che avrebbe superato addirittura i confini delle miniere per trasformarsi nel capo d'abbigliamento più versatile mai inventato. Domanda del giorno: dove però li ritenete inadeguati i blue jeans? Ci sono delle occasioni in cui bisogna assolutamente vestirsi in modo elegante e un pochino più a modo, no? In modo più presentabile. 335 787 1910, dite la vostra.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano con Enrico De Dona.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti. Per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
11: Sai qual è la cosa più bella di stasera?
12: La compagnia.
11: Anche. Ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato mi ha incantata.
12: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
13: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
11: La prossima serata la facciamo ancora qui, è troppo bello. Grazie 3G.
14: Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di Tane Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
15: Visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: La musica italiana viene celebrata su Radio Latte Miele ogni ora con i bellissimi viaggi nel tempo. Si inizia con Anna Oxa, un'emozione da poco dagli anni 70, e poi Firenze, Ivan Graziani, 1980.

Firenze, Ivan Graziani, canzone triste dal 1980 nel nostro viaggio nel tempo. Oggi protagonista del nostro cammino è sicuramente il blue jeans, che viene brevettato nella storia proprio il 20 maggio, ma del 1873, e il loro fascino risiede anche, se non solo, nella loro etimologia. È un viaggio affascinante tra l'Italia e la Francia, e la parola jeans deriva dalla pronuncia storpiata in inglese del francese jeune, cioè Genova. I marinai genovesi infatti utilizzavano questa robusta tela, fustagna cosiddetta, per coprire le merci sulle navi e per i propri pantaloni da lavoro, e ne hanno apprezzato la straordinaria resistenza all'usura e anche alla salsedine. Il termine denim invece è una contrazione di serge denim, cioè un pregiato tessuto intrecciato nella città francese proprio di Nîmes. I produttori transalpini cercarono inizialmente di replicare il fustagno genovese, ma finirono per creare un materiale unico in cotone, destinato a conquistare il mondo intero. Una delle mie preferite adesso è Gelosia, di Rotta su Cuba, 1996.

0: che gruppo, ragazzi, di Rotta su Cuba, un bel salto al 1996, 30 anni fa, la loro Gelosia. Questa è Radio Latte e Miele, le chicche della nostra amata radio che vi tira fuori queste gemme nascoste della musica italiana. Secondo le indagini di opinione, anche sondaggi sul costume del nostro paese, gli italiani rispondono alla domanda di oggi, cioè vi ho chiesto: ma ci sono quelle occasioni in cui bisogna vestirsi eleganti? Non tanto per fare una figura, però magari anche nel rispetto, no, delle persone in un certo ambito. Vestirsi in modo decoroso soprattutto ha tre grandi ambiti della vita sociale. Al primo posto troviamo i contesti religiosi e istituzionali, cioè presentarsi con un abbigliamento consono è considerato un segno di fondamentale rispetto. Ecco, dentro le chiese, ai matrimoni, ai funerali, nelle aule di tribunale. Segue poi il mondo del lavoro, in particolare durante i colloqui di selezione o negli uffici a contatto con il pubblico, dove la formalità spesso è, no, sinonimo anche di professionalità. E alla fine anche la scuola, l'università, che sono percepiti come spazi educativi formali, dove gli italiani appunto respingono decisamente l'uso di indumenti troppo informali come gli shorts oppure le ciabatte. Voi come la pensate? 335-787-1910.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
8: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
9: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
8: Sì, ma attento a non graffiarla.
9: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
10: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
11: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme Mediamix 080 222 33 60.
12: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
13: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.

0: Questo sono io, Zanzan. Sappi amore mio, 2005, Biagio Antonacci ci porta al gioco.
1: Ci nascondiamo.
0: Eh?
1: Ci nascondiamo.
0: Terzo indizio della settimana per capire ed indovinare dove mi sono celato questa settimana. Mi sono andato a nascondere lunedì dentro un'attività. Vi ho detto che anche se non ci pensiamo possa essere così, è considerato uno sport, ha quasi un secolo di vita, ma la sua popolarità è esplosa negli ultimi decenni. All'inizio non si chiamava così, il suo inventore l'aveva battezzata Contrology, cioè contrologia. Non serve a gonfiare i muscoli, ma ad allungarli, a migliorare la postura e a dare stabilità. Mette al centro, questo è il terzo indizio, prendete appunti, smartphone in mano, mette al centro di tutto il cosiddetto powerhouse, ovvero la zona del corpo che comprende i glutei, l'addome e la bassa schiena. Buttatevi, indovinate dove mi sono nascosto. 335 787 1910.

0: 13 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Periodo d'oro LDA e H7 con Santa hanno deciso di far ballare tutta Italia. Abbiamo superato l'una, seconda ora dell'indiano che si apre con OK, salute e benessere.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Ok, salute e benessere.
6: Mercoledì 20 maggio, buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo dei 5 segreti dei centenari. Ecco come aggiungere anni alla vita. Mi raccomando, orecchie aperte, perché tutti vogliamo vivere a lungo, ma soprattutto vogliamo farlo in salute, sennò ha poco senso. Invecchiare bene non è un colpo di fortuna, ma è il risultato di scelte quotidiane, lo sappiamo questo, no? Perché recenti studi internazionali confermano che il nostro stile di vita ha un impatto diretto sull'espressione dei nostri geni. Se la solitudine può scatenare infiammazioni croniche paragonabili a gravi malattie, l'attività sociale e fisica può agire come una vera e propria medicina naturale. Scopriamo i pilastri per una vita lunga in salute, ispirati anche dai segreti dei centenari. Allora, vediamo quali sono. Socializzare è come un vaccino. Per chi ha superato i 75-80 anni, uscire e vedere persone ogni giorno può dimezzare il rischio di morte nei 5 anni successivi. La solitudine, ormai considerata un'epidemia silenziosa, innesca la risposta attacca o fuggi nel corpo. Aumenta il cortisolo, è l'ormone dello stress, e diminuiscono i globuli bianchi. Questo stato di infiammazione costante è un'autostrada per demenza, malattie cardiache e persino cancro. Dieta mediterranea, meno carne rossa per restare smart. La nutrizione è il carburante del cervello. Ridurre la carne rossa e i cibi ultraprocessati a favore di cereali integrali, olio d'oliva extravergine e pesce protegge i vasi sanguigni cerebrali. Una ricerca pubblicata sullo European Heart Journal sottolinea che questa dieta aumenta la sopravvivenza anche tra chi ha superato un cancro. Fondamentale però è non scordare le proteine, legumi, noci e carni magre per evitare la fragilità ossea e la perdita di massa muscolare. Camminare, l'attività numero uno contro la morte prematura. Molti pensano che le protesi d'anca siano inevitabili, ma spesso sono il risultato di una vita troppo sedentaria. Uno studio su oltre 111.000 persone ha dimostrato che tra tutte le attività fisiche la camminata costante è quella associata al minor rischio di morte. Non serve la maratona, la costanza quotidiana batte l'intensità sporadica. Avere uno scopo, perché non bisogna mai andare in pensione, tra virgolette, naturalmente. Avere un motivo per alzarsi la mattina, che sia il lavoro, un hobby o il supporto agli amici o ai parenti, è un potente elisir di lunga vita. Un'importante ricerca ha dimostrato che chi continua a lavorare o a impegnarsi in progetti significativi dopo i 65 anni tende a vivere più a lungo. Lo scopo mantiene il cervello attivo e il sistema immunitario vigile. Il sonno di qualità, 7 ore generalmente, poi sapete che ognuno ha i suoi tempi, aiuta il cervello a pulire le proteine tossiche associate all'Alzheimer. Ma attenzione agli eccessi, come dimostra diversi studi, dormire troppo alza il rischio di diabete e obesità. Per gestire lo stress, il segreto è riconnettersi con la natura. Trascorrere tempo nel verde abbassa la glicemia quasi quanto i farmaci specifici, proteggendo il fegato e il cuore dalle scariche di zucchero dovute all'ansia cronica. Grazie per essere stati con noi.
7: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
8: Wow, Luca! Hai preso una Tesla?
9: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
8: Sì, ma attento a non graffiarla.
9: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
10: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
11: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali, il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
12: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto. Con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia. Drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione, Autoricambi Tenace a San Severo.

0: latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana. Tienimi.

0: canzone estiva. Annalisa su Radio Latte e Miele, vi state scatenando con i vostri punti di vista oggi, celebrando il brevetto dei jeans avvenuto nel 1873. Stiamo cercando di capire se ci sono dei vestiari appropriati, o meglio inappropriati, per certe circostanze. È un matrimonio in jeans, Sara al nostro numero sostiene che sia completamente inappropriato. Io sono d'accordo con te, ci sono dei posti in cui bisogna vestirsi in modo elegante, per rispetto anche delle persone che ci sono intorno e anche per diventare un po' più professionali, anche se molti non la pensano così. Alcuni mi stanno scrivendo che produrre dei jeans ha un effetto molto negativo sull'ambiente, e in effetti è così. Circa 7000 litri d'acqua a paio. Oggi però la tecnologia sta guidando, no, una rivoluzione verde, e questa innovazione, la più dirompente, è la colorazione all'ozono, che elimina quasi totalmente l'uso di sostanze chimiche e riduce, per fortuna, drasticamente il consumo idrico nella fase di lavaggio e schiaritura del denim. Parallelamente cresce l'uso anche del cotone biologico e fibre riciclate per dare vita a jeans un po' più ecologici di nuova generazione. A completare questo cambiamento radicale c'è l'esplosione del mercato vintage e second hand, cioè la seconda mano, che sta prendendo sempre più piede e trasforma quindi l'acquisto in un atto di pura economia circolare, allungando il ciclo della vita di un capo, di un giubbotto, di un jeans, di una maglia, delle scarpe, e ci sono tanti retail anche online. C'è l'ultima di Arisa adesso, su Radio Latte Miele c'è Rugiada.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

La voce di Arisa è una coccola, questa è Rugiada, la sua novità nella seconda ora dell'Indiano. Bentornati su Radio Latte e Miele, la nostra musica italiana che rappresenta sicuramente la protagonista delle nostre giornate. Vi state scatenando sull'argomento di oggi, vi ho chiesto se il vestiario, cioè vestirsi in un certo modo, non tanto eleganti con abiti costosi, ma in modo adeguato, a seconda delle circostanze, sia rispettoso ed educato, e più o meno, sì, dai, siamo tutti d'accordo. C'è un mio omonimo, Enrico, che saluto, che mi scrive che presentarsi bene è sicuramente segno di attenzione e cura. Le persone si fanno un'idea molto rapidamente dall'aspetto, e in certi ambienti l'abbigliamento aiuta ad essere presi più seriamente, e vestirsi bene non significa necessariamente indossare abiti costosi, ma non sia mai, Enrico, assolutamente. Scegliere però qualcosa che ti rappresenti e sia adatto alla situazione. Jeans e giacca non abbinati ma in contrasto sono sicuramente eleganti. Un saluto alla mia collega Adriana di Arpav Treviso, è un saluto, cara Adriana, che scrive: Enrico viene sempre in ufficio elegantissima, vedi, magari dà più senso anche di responsabilità e professionalità. Continuate a dire la vostra, il nostro numero è importante. Tra poco anche una notizia importante di cinema, perché da giugno tornano i biglietti per il cinema a 3,50 euro e il jeans è presente in tantissimi film, tante pellicole della storia del cinema.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni, alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
5: L'oroscopo è offerto da...
6: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Wow Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
3: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
4: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
5: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
6: No, ho solo smesso di accontentarmi.
5: Parli dell'arredamento?
6: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
5: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
6: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
5: Allora non è solo arredamento.
6: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
10: La musica italiana viene celebrata ogni ora con i nostri viaggi nel tempo. L'icona di Marco Ferradini dal 1981 e il suo Teorema. Ma subito Mattia Bazar, solo tu dal 1977.

Marco Ferradini è il guru dell'amore, come diceva Aldo, no? In Chiedimi se sono felice, nel suo teorema dal 1981 che continuiamo intergenerazionalmente a cantare tutti. E a proposito di cinema, a proposito anche di Aldo, Giovanni e Giacomo, tornano, come detto prima, i biglietti del cinema a 3,50 euro e c'è da sapere un po' di cosa. Cinema in festa dal 15 al 18 giugno, torna nel 2026, 4 giorni in cui appunto il biglietto costerà 3,50 euro per tutti i film, ovviamente nei cinema aderenti. In questo periodo sarà possibile guardare anche Toy Story 5 e Disclosure Day di Steven Spielberg, insomma non male. Dal 19 giugno invece al 20 settembre arriva Cinema Revolution per tutta l'estate, film italiani e europei sempre a 3,50 euro, sempre nei cinema aderenti. Quindi è il momento di dare soldi a un movimento che probabilmente ne ha bisogno, anche se post-Covid si è ripreso, nonostante tutte le piattaforme, le serie televisive. Io vi dico, ma volete vedere un grande film, una gran bella pellicola con uno schermo così grande e soprattutto un Dolby Surround leggermente migliore rispetto al nostro salone? C'è un capolavoro di Pino Daniele adesso, dal 97, Dubbi non ho.

0: Gino Daniele fa bene all'anima. Dubbi non ho, 1997, mi è capitato anche la settimana scorsa di intervistare il maestro del ritmo Tullio De Piscopo, e bisogna parlarne di Pino. Ogni tot fa bene, dai. Questo è il viaggio nel tempo che tocca gli anni 90 su Radio Latte e Miele. Ancora un buon 20 maggio a tutti. Oggi è mercoledì e nella storia bisogna estrapolare l'omaggio di Almanacco di oggi. Niki Lauda scompare il 20 maggio 2019. Leggenda della Formula 1, era nato a Vienna a febbraio del 1949, pilota straordinaria, mente analitica che conquista 3 titoli mondiali, ma entra nel mito per la sua incredibile resilienza. Nel 1976, terribile infatti fu l'incidente a Nürburgring, tornando in pista dopo soli 42 giorni. Curiosità affascinante che riguarda il suo iconico cappellino rosso. Lo indossava sempre appunto per coprire le bruciature dell'incidente, trasformandolo in uno spazio pubblicitario redditizio. Era inoltre un pilota abile di linea, fondò persino una sua compagnia aerea, la Lauda Air, guidando personalmente i propri Boeing. Il computer austriaco, era così detto, appunto, si è spento a Zurigo il 20 maggio 2019, lasciando un segno indelebile nella storia dello sport e anche a livello sociale.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Una cittadina isolata.
3: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
2: Una terribile minaccia.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
7: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Sempre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
3: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
2: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
3: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
2: Aperti anche la domenica. A pranzo.
4: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.

0: Dentro ad ogni brivido, dal 2009 Marco Carta. Finita la seconda ora dell'indiano, ma bisogna dare il terzo indizio del gioco.
1: Ci nascondiamo.
0: Ci nascondiamo. È un gioco di parole, dai, non essere dubbioso. Si fa così. Terzo indizio, vi ripeto però i primi due. Mi sono andato a nascondere lunedì dentro un'attività che, anche se non ci pensiamo possa essere così, è considerato uno sport. Ha quasi un secolo di vita, ma la sua popolarità è esplosa letteralmente negli ultimi decenni. All'inizio non si chiamava così, il suo inventore l'aveva battezzata Contrology, cioè contrologia. Non serve a gonfiare i muscoli, ma ad allungarli, a migliorare la postura e a dare stabilità. Mette al centro di tutto il cosiddetto powerhouse, ovvero la zona del corpo che comprende l'addome, i glutei e la bassa schiena. 335-787-1910. Prendete lo smartphone e buttatevi. Ditemi dove mi sono andato a cacciare.
2: L'Indiano, su Radio Latte Miele.

0: Tagliezzi, stessa direzione, inizia l'ultima mezz'ora dell'Indiano, questa è Radio Latte e Miele, abbiamo superato le due. Buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49€ e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19€. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67€ mensili con la trasparenza di Tan e Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
5: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
6: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Keracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
7: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.

0: È l'ora del caffè, e meglio di Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Che sottofondo volete? Questa è Radio Latte e Miele, ultima mezz'oretta insieme dell'indiano. Oggi è stato brevettato nella storia il jeans, sicuramente un pantalone trasversale, buono per tutte le stagioni e per tutte le occasioni, ma non tutte. E infatti abbiamo capito che vestirsi in modo adeguato ed elegante in alcune circostanze è sicuramente fonte di ammirazione, professionalità e anche di rispetto nei confronti delle altre persone intorno a noi. Sta per arrivare l'estate e molti sindaci delle località balneari stanno dichiarando guerra alla mancanza di decoro urbano causata dai cosiddetti turisti cafoni. Vedi, sempre di vestiario ed educazione si parla, e tanti articoli già adesso che siamo a maggio evidenziano come diverse amministrazioni comunali, da Gallipoli a Favignana e quant'altro, abbiano firmato già adesso delle ordinanze severe per vietare di circolare a torso nudo o in costume da bagno o in abbigliamenti ritenuti indecorosi lontani dalle spiagge e soprattutto dentro ristoranti e bar. Hanno ragione ragazzi, dai, c'è poco da fare. I divieti si applicano in particolare appunto nei posti al chiuso dove spesso si mangia, ma anche nei centri storici, lungo i corsi principali e all'interno anche degli uffici pubblici. Io vorrei sapere chi è quel maleducato che entra in costume dentro l'ufficio comunale senza maglietta. Dai ragazzi, non ci dovrebbe essere neanche l'obbligo e neanche il bisogno di queste ordinanze, dai. Niente, c'è poco da fare, gli uomini non cambiano, come cantava la grande mitica Mia Martini. C'è Achille Lauro, la sua Comuni Immortali.
1: Ed

Comuni immortali, Achille Lauro, buon pomeriggio a tutti, è finito l'indiano, anche per oggi, su. Siamo partiti dal brevetto del blue jeans, era il 20 maggio 1873, è assolutamente trasversale come vestito, va bene per tutte le stagioni, è sportivo, è anche formale messo sotto una giacca, ma abbiamo capito che in alcune circostanze, come per esempio dentro le chiese, dentro gli uffici pubblici, durante un processo, durante un colloquio di lavoro, ecco, vestirsi in maniera un pochino più decorosa è consigliabile, quantomeno consigliabile, non obbligatorio. La palla passa ad Andrea D'Agostino con la sua Arena Latte e Miele fino alle 17. L'indiano torna domani, sempre su Radio Latte e Miele, da mezzogiorno fino alle 2:30.

Sponge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Spot, sai qual è la cosa più bella di stasera?
3: La compagnia.
2: Anche, ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato mi ha incantata.
3: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
4: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
2: La prossima serata la facciamo ancora qui. È troppo bello. Grazie 3G.
5: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
7: Signorino D'Agostino,
8: eccolo qua.
7: Presente.
8: Presente, ciao Henry, buon pomeriggio.
7: Buon mercoledì, inizia Arena e ciao. Poi giorni importanti per te.
8: Esatto,
7: molto,
8: sì. molto importanti. Grazie Henry, grazie mille.

0: sento il tuo profumo.
1: Si comincia così con Gianna Nannini in questa canzone molto sensuale che si chiama Profumo. Era il 1986 quando veniva pubblicata, ma è il 2026 e c'è

È mercoledì 20 maggio. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Io sono Doug e come tutti i giorni siamo qui, tutti insieme, riuniti in... Buon pomeriggio a tutti, benvenuti avanti, avanti che c'è posto, sedetevi dove preferite, lo sapete, c'è sempre l'opportunità di unirsi a noi in qualunque momento, come sempre in radio ma anche sulla nostra applicazione, quella tutta gialla di Radio Latte e Miele. Dicevamo, prima il buon Henry diceva, oggi è l'ultima puntata per quanto mi riguarda, sì è vero, questa settimana, domani e dopodomani non ci sarò, ne approfitto ancora una volta per ringraziare Francesco Carrubba che mi sostituirà per questo paio di giorni. Semplicemente perché sabato mi sposo e quindi domani abbiamo dei preparativi, sa, e venerdì pure, quindi abbiamo quelle giusto due o tre cosette in sospeso da fare, ma chi ha passato anche questo bellissimo momento sa che c'è tanta agitazione, tante cose da preparare, pensare a qualsiasi imprevisto, cose, può succedere di tutto, quindi, però comunque lo si fa sempre con il sorriso sulle labbra. Io sono felice anche di condividerlo con tutti voi in questo pomeriggio del mercoledì 20 maggio. Allora, 335-787-1910 per i vostri messaggi su WhatsApp. Partiamo con Mango. Bianco.

0: Mango e Mediterraneo su Radio Latte Miele. Ben ritrovati, Mediterraneo, che in questi giorni è protagonista, un po' sullo sfondo, ma ci sta, anche del Giro d'Italia. Ad esempio, ieri abbiamo assistito a una meravigliosa vittoria di Ganna, il nostro connazionale, che ha stracciato letteralmente tutti i suoi avversari in quella che è una tappa a cronometro, quindi adatta ai più veloci e ai velocisti. Tuttavia, negli ultimi anni stiamo scoprendo anche che il Giro d'Italia non si vince solo grazie alle gambe, ai polmoni, al fiato e al tanto lavoro di chi sulla bicicletta ci si siede, ma anche grazie a chi la bicicletta poi la va a progettare, perché ci sono tantissime innovazioni tecnologiche che per noi possono sembrare secondarie o comunque piccoli dettagli, ma che fanno davvero una enorme differenza. Intanto pensiamo a quale può essere il più grande avversario in una gara di velocità su una bicicletta: l'aria, perché ti schianti contro l'aria, no? Quando prendi velocità, la aerodinamicità è fondamentale. In secondo luogo anche l'attrito delle ruote sull'asfalto. Basta pensare che quando si va a 55 km orari in bicicletta, solo l'80-90% dello sforzo del ciclista è dedicato solo a rompere l'aria. Il resto, quel 10%, è più che sufficiente invece per andare avanti. E quindi nel corso del tempo tante cose sono arrivate nel mondo del ciclismo, prese un po' in prestito però dalla aeronautica militare, perché se pensiamo alla NASA o ai grandi sistemi che vengono spediti nello spazio, lì di innovazioni tecnologiche ce n'è che ce n'è. Ad esempio, le ultime biciclette, quelle professionali, montano sul dispositivi che vengono montati anche sugli aerei per calcolare ad esempio la pressione dell'aria, la direzione del vento, la densità anche dell'atmosfera che i corridori vanno a incontrare nel loro percorso, e tutte queste vengono poi calcolate da computer e comunicate al ciclista in modo tale che dicono: vai un po' più veloce, no, adesso un po' più, abbassa un po' la testa, no, adesso un po' più su. Insomma, tutte queste cose gli vengono comunicate. Ci sono anche dei presi in prestito dai rover marziani, perché alcuni dei materiali che hanno protetto l'atterraggio del rover Spirit e Opportunity sono oggi dentro le gomme delle bici professionistiche. Questo gli permette di utilizzare dei copertoni più sottili, più flessibili e che disperdono molto meno l'energia. Bisogna avere certo delle buone gambe e dei buoni polmoni, ma per vincere le gare oggi serve anche un ottimo ingegnere.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo, come se fosse un gioco. Ho detto ancora quella parola, non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio pacco, giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: aeree.
1: Brescia con Torsida su Radio Latte Miele, ben ritrovati ad Arena. Anche Brescia pronto ad invadere le arene estive, non la nostra, per ora ad Arena non l'abbiamo ancora visto, però comunque nelle arene estive sarà molto presente. Infatti porterà la sua musica con 4 appuntamenti dal vivo al Porto Antico di Genova nel mese di luglio, e poi sarà anche sul palco della Cavea dell'Auditorium, Parco della Musica di Roma. Però non solo questo, visto che l'estate si avvicina e anche gli appuntamenti dal vivo, Brescia proprio questo fine settimana, venerdì, ci presenterà un nuovo singolo. Come sapete, l'estate è alle porte, gli artisti non vedono l'ora di farci sentire anche le loro cose più fresche, più divertenti, adatte al sole, al mare e alla montagna, quindi già da questo venerdì pomeriggio sentiremo anche una nuova canzone di Brescia che si chiamerà Da Dio.
2: Arena Latte Miele.
3: Arena Latte Miele.

È una bella giornata quella di mercoledì 20 maggio. Benvenuti ad Arena Latte Miele anche oggi insieme, come tutti i giorni fino alle 17. Ci sono anche i vostri messaggi, sempre protagonisti. Mi raccomando, tra poco torna la canzone strapazzata. 335 787 1910.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Laura Pausini e la sua versione di Immensamente su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio e buon mercoledì 20 maggio. Eccoci qua, arena aperta anche oggi fino alle 17. Ciao, io sono Doug, colui che custodisce gelosamente le chiavi dell'arena. Insieme a me, come sempre, però, c'è l'ottimo Glauco in regia. Ciao Glauco!
1: Pronto?
0: Pronto, è sempre al telefono questo ragazzo perché sa, Glauco, che oggi c'è la canzone strapazzata. E certo, oggi è mercoledì, anticipiamo di un giorno, come abbiamo detto anche ieri, abbiamo detto anche oggi, domani e dopodomani non sarò in onda regolarmente, ci sarà Francesco Carruba, però anticipiamo, ci portiamo avanti. 335-787-1910 per i vostri messaggi vocali. C'è una canzone da riconoscere ed è questa.

Ok. Beh, dai, è un bel successo ed è una bella canzone che sentiremo anche alla fine di quest'ora, ma che sarà protagonista per tutti i prossimi 60 minuti con i vostri messaggi al 335 787 1910.

0: teatro e vivi le emozioni. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
2: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
3: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com 0883 67 95 21.
2: Aperti anche la domenica a pranzo.
4: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
5: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
4: Sì, ma attento a non graffiarla.
5: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
6: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Si chiama Una donna non può, la canzone di Francesca Michelin su Radio Latte Miele, e adesso c'è la classifichissima. La classifichissima del mercoledì ritorna puntuale negli anni 80, questa volta 1984, con una canzone uscita quell'anno, uscita quella stagione, destinata però a diventare davvero un grande caso musicale di critica, di pubblico, amatissima dai fan. Cosa si andava però a comprare nei negozi di dischi in questi giorni, ma del 1984? Tantissima musica internazionale. Troviamo i Culture Club, troviamo i Van Halen, troviamo gli Alphaville, i Queen e Paul Young. Di musica italiana nell'84 si faceva un po' fatica a ritrovarla, forse per una questione di distanza, magari anche dai suoni che provenivano dall'estero, e quindi chi andava nel negozio di dischi preferiva comprare prodotti di importazione. In questo caso invece però abbiamo una canzone italiana cantata da una rocker italiana che in quell'estate avrà avuto una bella possibilità, cioè quella di tornare a farsi sentire dal pubblico del suo paese. Stiamo parlando di Gianna Nannini, che troviamo in classifica nell'84 con un grandissimo classico che un po' mischia il rock, il reggae, ma soprattutto un testo veramente tanto divertente. È Fotoromanza.

dal 1984, presente in classifica con Fotoromanza su Radio Latte Miele, una canzone che riporta in Italia l'artista e la bravura di Gianna Nannini, perché fino a quel momento lì lei si era un po' trasferita all'estero, aveva grande successo in Germania e quindi si era un po' stabilita da quelle parti, ma con questa canzone torna in Italia e riesce anche a vincere il Festival Bar di quell'anno, quindi siamo nel 1984, ancora c'era, insomma, era proprio nel pieno dello splendore di quella che è stata per tantissimi anni, una cosa che ha accompagnato generazioni e generazioni di italiani durante i mesi estivi. Ma noi ad accompagnarci oggi c'è il gioco della canzone strapazzata, quello che vi regala i gadget di Radio Latte Miele. C'è una canzone da riconoscere, solo uno tra voi avrà questa possibilità di portarsi a casa tutte queste belle cose targate dalla radio della tua musica italiana. 335-787-1910, questo è il numero. I messaggi su WhatsApp sono dei messaggi vocali e la canzone è questa qui.

0: Ok. Beh, bellissima canzone che sentiremo come sempre alla fine di quest'ora, però a riconoscerla siete voi. Anche perché oggi ci sono i gadget di Radio Latte Miele. Provateci con un vocale 335-787-1910.
1: Arena Latte Miele!
2: Arena Latte Miele!

0: vai su taglialui.it.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
3: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
4: Ciao, sono Paolo Fox. Le Stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
5: L'oroscopo è offerto da...
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
7: Sta per partire un nuovo viaggio adatto a tutti, sia per chi va più veloce, chi corre, chi cammina, chi va in bici, chi preferisce i pattini a rotelle. Tutto è valido per andare in viaggio nella storia della musica italiana. Ripartiamo dai Pooh.

È tornato anche Lucio Dalla su Radio Latte Miele con Balla Balla Ballerino. Bentornati ad Arena, ben ritrovati. Tutti pronti? Nuovo giro, ultima corsa però per la canzone strapazzata. Questa è l'ultima possibilità per sentirla e per mandarci i vostri messaggi vocali. 335-787-1910. Come sempre c'è una canzone da riconoscere con gli indizi che abbiamo dato anche ieri, quindi chi c'era già sa. Però oggi ci sono i gadget, quindi mi raccomando, sotto a chi tocca e avanti avanti che c'è posto e che buttatevi che è morbido. Le ho dette tutte? La canzone è questa.

Ah, bene, bene, bene. Dai, buttatevi, forza, 335-787-1910, provateci anche se non siete sicuri, perché oggi ci sono i gadget di Radio Latte Miele. Metti caso che tutti gli altri hanno sbagliato e voi invece avete avuto l'illuminazione, il caso di buttarsi è proprio questo. 335-787-1910, provateci con un messaggio vocale, oggi ci sono i gadget di Radio Latte Miele. Tra poco ritorna anche il 3 su 3, ma prima una canzone di Marco Masini, Ti innamorerai su Latte Miele.

0: Marco Masini e Ti innamorerai su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena, tutti pronti per quello che abbiamo chiamato un 3 su 3, cioè tre notizie sportive tutte condensate in pochissimo spazio, così rimaniamo belli belli aggiornati. Si parte, pronti? C'è il 3 su 3. Iniziamo dal Giro d'Italia, perché ieri Filippo Ganna si è preso letteralmente la decima tappa della Corsa Rosa del Giro d'Italia con una prestazione straordinaria. La sua è la prova a cronometro sopra i 40 km più veloce della storia del Giro. Con questa il corridore ha conquistato la sua 40esima vittoria in carriera. Parliamo di tennis, ma guardiamo al futuro, perché si aggiunge un importante e interessante pezzo di puzzle a quello di cui abbiamo parlato spesso, cioè dell'arrivo in Italia di un secondo torneo del circuito ATP, l'ATP 250, che si dovrebbe poi giocare sull'erba. Manca però la località che potrebbe ospitarlo. Negli ultimi tempi si sta parlando molto di San Donato alle porte di Milano, dove dovrebbe essere edificato un nuovo centro federale. E dal tennis al futuro, guardiamo al tennis di oggi con i tanti impegni per gli italiani nei vari tornei. Ad esempio, agli ATP 250 di Amburgo questa sera tocca a Luciano Darderi, unico italiano rimasto in campo. Nel torneo di qualificazione di Roland Garros invece passano al terzo turno Andrea Pellegrino, Matteo Cecchinato e Federico Cinà. Tra le donne avanzano anche Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini. E con questo il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
7: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
4: No, ho solo smesso di accontentarmi.
3: Parli dell'arredamento?
4: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
3: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
4: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
3: Allora non è solo arredamento.
4: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia,

Un altro pomeriggio insieme sta andando avanti perché abbiamo ancora un'ora. Eh sì, caro arbitro, è felice? Il fischio basso vuol dire no, mi immagino, giusto? Adesso però mi conferma. Furbetto l'arbitro. Tra poco la seconda ora di Arena.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: una bella aranciata a quest'ora del pomeriggio, così giusto per fare una merenda un po' gustosa, no? Che ne dici, Glauco? Me la vai a prendere? Me la prepari? No, non me la preparo. Niente, oh, mai neanche una volta che mi fanno sta cortesia. Ciao a tutti, buon pomeriggio, benvenuti ad Arena. Io sono Doug e con me in regia c'è Glauco. Ciao Glauco! Anche se non... sta andando a prendermi l'aranciata. Bravo, bravo Glauco, bravo. Allora, cari amici, dicevamo, io lo ripeto ancora una volta, domani e venerdì non sarò in onda con voi, ci sarà piuttosto Francesco Carrubba a tenervi compagnia, perché sabato mi sposo e quindi non ci sono. Ho bisogno di quei due giorni. Chi ha già fatto questa grande cosa sa bene che ci vuole molta preparazione, e non è mai abbastanza, non è mai sufficiente. Un po' come le prove a teatro, chi ha provato a fare magari l'attore, anche amatorialmente, sa bene che le prove, ad esempio, quando si prepara uno spettacolo, non sono mai abbastanza. E quando arrivi alla prova generale, il giorno prima o il giorno stesso dello spettacolo, dici: ma siamo sicuri che vogliamo debuttare stasera? Ma la vogliamo fare davvero questa cosa? Ci vogliamo ripensare? Ecco, un po' l'impressione è la stessa, però poi sarà una bellissima festa, quindi non vedo l'ora. Va bene, allora, caro Glauco, noi torniamo tra poco.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29 euro. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Spot! Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
7: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
8: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
9: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
10: Latte e miele.

0: temieni.
1: La gente della notte fa lavori strani, certi escono oggi e vinto.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

Madame, insieme a Marrakesh, volevo capire su Radio Latte Miele. E oggi, cari amiche e cari amici, inauguriamo una nuova rubrica. Nuova rubrica che nasce oggi e oggi ci sarà l'unica puntata di questa rubrica. La chiameremo Tutta colpa dell'intelligenza artificiale. Vi piace questo nome, Glauco? Se ti piace? L'intelligenza artificiale possiamo dargli tanti meriti, ma anche tante colpe. Una di queste, ad esempio, è che secondo alcuni ricercatori, alcuni linguisti, starebbe causando la sparizione e la morte del 44% delle lingue al mondo. 44%, quasi la metà delle lingue al mondo è destinata a sparire. Non esiste solo l'inglese, l'italiano, il francese, il cinese, ma ce ne sono tantissime lingue in tutto il mondo. Pensiamo ad esempio all'Africa, piuttosto che agli atolli nell'Oceano Pacifico. Ognuna di queste piccole zone ha una lingua tutta sua, usanze, detti, parole chiave, parole importanti, semplicemente per capirsi, un sistema linguistico che si è sviluppato nel tempo. Purtroppo solo negli ultimi 50 anni, a causa della globalizzazione, tante di queste lingue sono già sparite, e delle 7000 lingue al momento al mondo, più della metà è a rischio estinzione. Solo dagli anni 50 sono già scomparse 244, e non è facile pensarci, però uno pensa alle grandi lingue del mondo, italiano, inglese, francese, spagnolo, e un po' lì si ferma. Ce ne sono però tantissime altre che a volte non ricordiamo. Ne parliamo dopo questa canzone di Alex Wise, a proposito, Più Love.

0: Si chiama Più Love, la canzone di Alex Wise su Radio Latte Miele. Parlavamo anche un po' di questo, no? A volte si usano dei gran mischiotti di lingue per parlare, poi in realtà sempre è la stessa. Molto spesso gli italiani a volte vengono anche un po' tacciati, accusati di troppi anglicismi, soprattutto a Milano. Facciamo un meeting? No, facciamo una riunione, no? Facciamo una call? No, facciamo una videochiamata. Non lo so, chiamiamola in un altro modo. Comunque ci sono tante parole che molto spesso importiamo, e questo importare termini dall'estero ci un po', insomma, ci perdiamo noi alla fine, perché andiamo a mettere nel dimenticatoio delle parole che potremmo usare serenamente con la loro controparte italiana. Ce n'è veramente una valanga e non è questo il momento di parlarne, però, perché stavamo parlando proprio di questo, cioè dell'impoverimento delle lingue, ma soprattutto della sparizione di alcune lingue a causa anche, tra i tanti, dell'intelligenza artificiale. Dicevamo, è colpa dell'intelligenza artificiale, secondo alcuni studiosi, perché c'è una iper rappresentazione dell'inglese all'interno del mondo della tecnologia. È vero, il grosso arriva da lì, arriva dai paesi anglofoni, quindi dall'America e dall'Inghilterra, però forse servirebbe un pochettino più di attenzione, no? A volte introdurre e allenare anche le intelligenze artificiali ad utilizzare delle lingue che non sono sempre le solite 2, 3 o 4 non sarebbe una cattiva idea. Ecco, magari, non lo so, una intelligenza artificiale che parla in sardo, ci sarà? Io non credo ci sia, potrebbero farla però.
1: Arena Latte Miele.
2: Che ora?

0: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di Tane Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
5: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
6: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri, a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione Autoricambi Tenace a San Severo.
7: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
8: Wow, Luca! Hai preso una Tesla?
9: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
8: Sì, ma attento a non graffiarla.
9: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis. I grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
10: Automotive Campanile. Qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
11: Pronti anche questo pomeriggio? Ci siamo, certo, per un nuovo viaggio e saliamo tutti in bicicletta perché c'è il Giro d'Italia e tra poco parte anche il nostro gastrogiro. Questa volta torniamo negli anni 70, 1977 con Alan Sorrenti.

cielo d'Italia anche oggi. Ciao a tutti, eccoci qua, pronti a ripartire per una nuova tappa insieme. Ringrazio come sempre il gruppo dei Mind Enterprises per questa simpatica sigla. Allora, oggi nuova tappa, tappa che hanno definito gli esperti molto movimentata, quella tra Porcari e Chiavari. Siamo tra il nord della Toscana e le Cinque Terre della Liguria, quindi posti meravigliosi e stupendi. Porcari, tra gli altri, è uno dei centri principali del Paper District in provincia di Lucca, cioè uno dei più importanti centri europei per la produzione di carta e cartone a livello mondiale, quindi un posto molto importante. Invece l'arrivo è a Chiavari, un posto stupendo, meraviglioso, che si affaccia sul Golfo del Tiguglio. Dicevamo tappa molto movimentata perché l'inizio è abbastanza pianeggiante, ma poi nel corso dei chilometri diventa sempre più sali scendi. Tra poco noi però ci facciamo uno spuntino con il gastrogiro.

0: anche Umberto Tozzi dagli anni 90 con gli Innamorati su Radio Nazionale. C'è chi è innamorato del ciclismo, chi è innamorato invece della gastronomia locale. Noi siamo innamorati di entrambi, quindi approfittiamo della grande opportunità che ci offre ogni anno il Giro d'Italia per fare un nostro personalissimo gastrogiro. Oh, quindi partiamo e ripartiamo pronti con il bavaglio e le nostre posate di fiducia, perché qua ci spostiamo in Liguria e sappiamo bene che la Liguria è terra di gran bontà. Ad esempio siamo nella zona di Chiavari, quindi vicinissimo alle Cinque Terre, nella piena zona delle Cinque Terre, con ingredienti anche qua che arrivano ovviamente anche dalla tradizione popolare, dalla tradizione contadina, ma soprattutto anche dal mare. Partiamo però dal grande classico che non si può non nominare, che sono le trofie al pesto, proprio simbolo della tradizione della regione Liguria, spesso che vengono un po' accompagnate da arricchite da patate e fagiolini. Poi c'è la farinata, anche qui grande, grande tradizione della cucina genovese, non solo di tutta la Liguria, preparata con i ceci, croccantissima e molto morbida. La focaccia, perché non citare anche questa. Tra i prodotti locali, io quando andavo in Liguria con i miei genitori, molto spesso al ritorno ci fermavamo in un frantoio, perché in Liguria c'è uno degli oli extravergini di oliva più buoni in Europa. Ecco, se vi capita la possibilità di berne, anche perché è molto raro, non è molto popolare l'olio ligure, perché insomma è piccola la Liguria, non ha grandi oliveti, quindi rispetto ad altre regioni forse è un po' più svantaggiata, però comunque vi assicuro che è veramente molto molto buono. Chiudiamo con un piccolo dolcetto, i sorrisi di Chiavari, sono delle praline a base di gianduia e cioccolato, anche qui è grande tradizione locale, io ho mangiato tantissimo, sono pronto per farmi un altro giro.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Sai qual è la cosa più bella di stasera?
13: La compagnia.
12: Anche. Ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato mi ha incantata.
13: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
14: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
15: La prossima serata la facciamo ancora qui. È troppo bello. Grazie 3G.
16: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme MediaMix 080 222 33 60.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: pienezza di questa canzone anche data dalla parte orchestrale. Tiziano Ferro, L'amore è una cosa semplice, su Radio Latte e Miele. Anche Tiziano, quando si dice Tiziano si dice stadio, e quando si dice stadio si dice tour estivo, perché il buon Tiziano anche quest'estate è pronto ad invadere le grandi arene estive e non solo, per portare tutta la sua musica con tantissimi concerti, non tutti ancora sold out. Quindi io la butto lì, provate ancora a prendere qualche biglietto, perché sarà veramente da tutte le parti quest'estate Tiziano Ferro. Si parte con le classiche date zero, quella di Lignano Sabbia d'Oro al 30 di maggio, quindi tra una decina di giorni, poi seguono diversi stadi come quello di San Siro con due date tra il 6 e il 7 di giugno, Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, anche qui due date a Roma, poi ci sarà anche Ancona, e il tour si chiuderà con una data l'8 di luglio a Bari, e l'ultima invece, il saluto al pubblico, è quello del 12 di luglio a Messina.
1: Arena La-

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: 17 in punto!
2: Eccoci qua, ci sono, sono arrivati,
3: ci siamo,
2: Simone Vaschi.
3: Ci sono o ci facciamo?
4: In che
3: ci
4: senso?
3: Facciamo caldo? No, no, nel senso che uno è scemo per...
2: non ci facciamo.
3: No, non pensavo quella roba là. No,
2: io non pensavo neanche a questo.
3: Fa caldo.
2: Infatti, ti vedo con la camiciola di lino.
5: Sì, in realtà questa camicia l'ho usata ieri. La mettevo sopra la maglietta. Quindi vado a step.
3: Ah, tu fai tipo Superman.
5: Siccome fa caldo, la maglietta di ieri l'ho messa a lavare. La camicia che era sopra la uso oggi, così
2: poi la metti a lavare.
3: Sapete cosa fa il mio coinquilino? Si mette le magliette a maniche corte sopra le magliette a maniche lunghe,
2: come Sheldon Cooper.
3: Davvero faceva così lui?
2: Sì, certo.
5: Beh, c'è una moda comunque.
2: Sì,
5: ieri ho visto un film con Brad Pitt
2: che metteva anche lui la maglietta a maniche lunghe sotto quella maniche
5: corte. In realtà era tutt'uno. Però sembrava che avesse una maglietta a maniche corte sopra una con le lunghe.
3: Io invece ho visto un film dove Brad Pitt si metteva la parrucca sopra il cappello. Non c'entra nulla, cioè è inventata questa roba, Simone, stavo scherzando.
2: Io invece ho visto la Jalappas e si mettevano le calze sopra le scarpe.
5: Ma non è una gara chi ha visto più robe, ragazzi.
3: Jalappas, cioè, quelli neanche si fanno vedere, quindi è impossibile
2: lo dicevano, ma non è che ci credessi più di tanto.
3: Va bene,
2: grazie, ci vediamo lunedì.
3: Io ho visto Doug che
5: come
3: si...
5: lunedì?
2: Io domani e dopo non ci sono.
3: Ho visto Doug che si metteva la cuffia e le orecchie sopra.
5: Ciao Doug.
3: Ciao.

0: Annalisa con Canzone Estiva su Radio Latte e Miele, ci siamo?
1: Mi hai fatto venire un colpo.
0: Ah, ho detto troppo. Annalisa! Dai che mercoledì!
1: Un altro colpo.

0: Mercoledì 20 maggio, ciao a tutti, siete su Radio Latte e Miele, state ascoltando Fin qui tutto bene, come va Vaschi?
1: Ma io tutto bene, lei dottor Rossi?
0: Bene, oggi è il 20, è un numero che mi sta a cuore perché non solo l'otto usavo, l'otto a calcetto.
1: Sì, il 20.
0: Quando giocavo a 11 avevo il 20.
1: Sai che hai detto un sacco di numeri, ambo, cioè
0: no,
1: la risposta.
0: No, otto a calcetto, quando giocavo a calcio.
1: A 11.
0: In maniera un po' più seria. Avevo il 20, siccome si giocava a 11 e i numeri titolari andavano dall'1 all'11, se io ero il 20
1: eri panchinato.
0: Ero, sì, anche dell'altra squadra.
1: Quindi a 5 avevi l'8, a 11 avevi il 20 e basta.
0: E basta. Era solo per dirti che quando leggo il 20 mi riporta indietro ai tempi in cui giocavo a 11.
1: Bello, è veramente bello ricordare il calcio, roba oltretutto che non posso più fare da quando mi sono rotto il crociato, che è un po' un cliché, no? Se non mi fossi rotto quel crociato,
0: se non mi fossi crociato quel ginocchio rotto, esatto.
1: Infatti, ora sarei in Serie A, no, probabilmente giocherei a calciotto con gli amici.
0: Calciotto. Ma gioca ancora Totti a calciotto?
1: Sì, penso faccia la Kings League, che è quella specie di competizione.
0: Ma non è più calciotto quello.
1: Vabbè, qui quant'è? A 5, a 6?
0: Forse di meno, non lo so.
1: Forse 6, sai.
0: Non la seguo. Allora, se vogliamo dare i numeri, diamo il nostro, che è importantissimo per gli ascoltatori, 335-787-1910, perché tra pochissimo vi facciamo scegliere una bella canzone da ascoltare.

0: caldo con i gelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
4: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
3: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati, capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
4: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
3: Aperti anche la domenica. A pranzo.
5: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20

0: la domenica.
1: Mi raccomando, entro l'estate va imparato il balletto di questa canzone.
2: Ma perché ormai c'è un balletto per qualsiasi cosa? C'è anche, per esempio, ieri che, no, l'altro ieri che è venuta a trovarci Alessandra Tropiano, cantava, anzi ballava la
1: nuova di Pinguini, cioè certo.
2: Sì, ma c'è già il balletto anche in quello.
1: Ma non lo so, secondo me qualcuno poi improvvisa e fa il balletto in automatico. Io solo ad ascoltarla andavo a destra e a sinistra, capito?
2: Però per me il balletto di Buona Domenica di Safe dovrebbe essere il stare, cioè la coreografia, stare seduto a bighellonare sul divano. E certo, Buona Domenica, cosa? O su una sdraio mentre c'è qualcuno che griglia.
1: Bella canzone di Safe, ascoltata su Radio Latte Miele, canzone che sta andando alla grande un po' insieme a tutto l'album, perché è primo in classifica per quanto riguarda la classifica Fimi, il suo santissimo, e sta festeggiando, non sapevo che avesse aperto un bar.
2: Sì.
1: Safe, nella sua Santa Margherita Ligure, ha aperto il baretto santissimo.
2: Saifis, no, sto pensando a come si potrebbe chiamare, non mi viene in mente nulla di simpatico.
1: L'ha chiamato così,
2: santissimo.
1: Il baretto santissimo.
2: Ah, ok.
1: Tutto facile, ci lavora un amico.
2: Ma è vicino a una chiesa?
1: Non lo so questo.
2: Che avrebbe senso in quel caso. Ma magari...
1: Santissimo è il nome dell'album, quindi
2: che ne so.
1: Il baretto santissimo.
2: E quindi per ogni album aprirà un bar? Oppure
1: vediamo...
2: per ogni bar farà un album?
1: No, beh,
2: è più... facile il contrario. Non lo so, è abbastanza difficile.
1: Sarebbe un programma più utile, secondo me, il primo. Il secondo è che dici andiamo in un bar e lo chiamiamo come l'album.
2: No, mi confondi comunque.
1: Allora, tra l'altro, dietro al bancone c'è un amico e il padre.
2: Ah,
1: non il padre dell'amico, il padre di Safe.
2: Sì, immaginavo, gli ha dedicato. E giustamente tutto torna. L'album si chiama in questo modo: si chiama Santissimo. Il tendo dell'album c'è Buona Domenica, dove augura Buona Domenica a suo padre, che deve lavorare a Santissimo. Comunque è tutto che torna: il gatto che si morde la coda e se la mastica.
1: Complimenti, anzi, ci è venuta voglia di venire a Santa Margherita Ligure a provare il baretto Santissimo. Voi intanto pensate una canzone da ascoltare su Radio Latte Miele, perché tra pochissimo ve la facciamo scegliere. Ora, Achille Lauro, Comuni Immortali. E ciao.

0: Tali, Achille Lauro su Radio Latte e Miele in questo mercoledì 20 maggio. State ascoltando fin qui tutto bene?
1: Bravi!
0: Un momento della giornata che vi dà la possibilità di ascoltare una canzone italiana che preferite.
1: Sì, una canzone ovviamente che scegliete voi anche con una bella giustificazione, dicendoci vorrei ascoltare questa canzone perché mi ricorda l'anno scorso in cui ho conosciuto la fidanzata che domani sposo.
0: Beh, sarebbe bellissimo.
1: Per un anno è poco però effettivamente.
0: Beh, magari ci sono quegli amori,
1: no,
0: quei colpi di fulmine.
1: Ho un'amica che dopo un anno è andata, dopo 6 mesi è andata a convivere, dopo un anno hanno avuto un figlio oltretutto.
0: E dopo 6 mesi si sono sposati, no?
1: Sì, sì, hanno divorziato.
0: Ogni 6 mesi fanno qualcosa.
1: Hanno divorziato col figlio, poi no, sto scherzando. 335-787-1910, vorrei ascoltare questa canzone perché?
0: Dai, un bel messaggio vocale, come ha detto bene Vaschi, con una giustificazione. Vorreste ascoltare questa canzone perché vi ricorda qualcosina, oppure non vi ricorda nessuno, è solo una questione che magari vi traina verso quest'estate che sta arrivando.
1: Vorrei ascoltare questa canzone perché mi ricorda una cosa futura, il domani.
0: Che poeta!
2: Fin qui tutto bene.
3: Fin qui tutto bene.
2: Su Radio Latte e Miele.

0: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
3: L'oroscopo è offerto da...
4: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Spot. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
6: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
5: Sì, ma attento a non graffiarla.
6: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
7: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
8: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
9: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
10: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri, a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione Autoricambi Tenace a San Severo.
11: Avete una bella canzone italiana che volete ascoltare?
12: Ecco.
11: Dai, fatevi sotto, fatecela sapere su Radio Latte Miele, ve la mettiamo.
12: Al 335 787 1910 anche con una bella giustificazione. Ora c'è Antonello Venditti e

0: Salto nel 1983 nell'aria, Marcella su Radio Latte e Miele, dove ogni tanto parliamo di case, di affitti particolarmente alti, case vendute di 2 metri quadri,
1: occhio,
0: a migliaia di migliaia di euro.
1: Ci sono gli agenti immobiliari che ci correggono.
0: Infatti, quindi, arrivano anche alcuni messaggi, sono arrivati di agenti immobiliari che hanno provato un po' a aiutarci,
1: a spiegarci come mai alcuni appartamenti in realtà costino così tanto.
0: È vero, sono anni che cerco anche di mettermi dei soldi da parte per comprarmi degli appartamenti.
1: Un tavolo
0: innanzitutto e poi il resto della casa intorno, e magari, che ne so, riuscirò a un certo punto a mettermi i soldi da parte per un anticipo di un mutuo da tipo 250.000 euro per un bilocale, un trilocale, magari, a sognare
1: nelle grandi città questi prezzi,
0: per un posto auto a Roma.
1: 250.000 euro?
0: Esatto, perché
1: un posto auto?
0: È una notizia che sta girando
1: ma c'è anche l'auto?
0: No, non c'è l'auto però da tutto il giorno che gira un po' questa notizia: vendisi posto auto da 13 metri quadri 260.000 euro a Roma, vicino a Piazza Navona. Non il, nel senso il garage dove tu praticamente metti giù la saracinesca, ma proprio un posto auto,
1: un posto,
0: all'interno di un garage, di un condominio,
1: come se fosse un silos.
0: Esatto, una specie di un silos.
1: Si chiamano i parcheggi? Mica silos,
0: non lo so, penso di noi.
1: Sì, quelli che costano tipo 12 euro all'ora.
0: No, sono quelli dell'acqua.
1: Auto,
0: i silos sono autorimessa, si chiama
1: silo.
0: Vabbè, comunque hanno messo in vendita in questa autorimessa condominiale questo posto auto in una zona dove è difficile trovare parcheggio ed è anche quasi impossibile, tanto che alla fine tu paghi la comodità. E quindi mi sono chiesto, decidessi di mettere la macchina in divieto di sosta per, che ne so, vicino Piazza Navona, no? Così praticamente...
1: Ah, tu dici, voglio fare il rapporto...
0: Esatto, ecco.
1: Se mi conviene di più prendere quel parcheggio lì, quel posto auto, in un autosilo, senza la S finale.
0: Autosilo. Costa quindi questo autosilo 260.000 euro. Questi 260.000 euro riuscirei a spenderli in multe dopo 24 anni.
1: Ah, quindi a sto punto conviene andare. Questo è un ottimo suggerimento.
0: Esatto, ragazzi.
1: Che vi stiamo dando in fin qui, tutto bene,
0: esatto,
1: su Radio Latte Miele.
0: Non comprate 260.000 euro di posto auto, spendete 260.000 euro in 24 anni di multe, che praticamente sono una multa ogni 24 ore, perché legalmente non ti possono fare più di una multa per la stessa cosa dopo 24 ore.
1: Quindi una multa al giorno,
0: sì,
1: per 24 anni.
0: E poi oltretutto anche a rate, quindi conviene pure, tasso zero.

0: Negrita, ho imparato a sognare, 1997 su Radio Latte e Miele, dove stiamo parlando di questo post-auto, anzi ci siamo lamentati di questo post-auto.
1: No, lamentati no.
0: Vabbè, si è detto 12 metri quadri per 260.000 euro a Piazza Navona.
1: Anche... C'è una zona bella centrale di Roma, vero?
0: Esatto, che comunque alla fine ci sono lì in quella zona case che sono addirittura 12 milioni di euro, quindi se tu spendi...
1: Allora, infatti,
0: fai 30.2.
1: Diciamo
0: cioè.
1: Che quell'annuncio non è rivolto alla maggior parte di noi,
0: sì.
1: Che una casa non, magari non se la riesce anche a permettere.
0: No!
1: Pensate, 260.000 euro solo di posto auto.
0: E poi ti porti magari una tenda.
1: Allora, ho pagato, dire, ragazzi, a sto punto 260.000 euro, mi porto il barbecue.
0: Esatto, ma guarda che in realtà noi ci siamo lamentati, o comunque abbiamo visto, abbiamo riso di questa cosa perché sono tantissimi per questo posto auto, ma in realtà Hong Kong hanno fatto anche di peggio.
1: Cioè?
0: Hong Kong, che sappiamo essere in Puglia.
1: Sì.
0: Nel quartiere The Peak un singolo post auto è stato venduto da poco tempo a 1.3 milioni di dollari.
1: 1.3 milioni di dollari? Vabbè, ma ragazzi, stiamo parlando di un mercato che a noi non ci può interessare, perché forse sarà una percentuale bassa di italiani o di hongkonesi.
0: Hongkonesi?
1: Cittadini di Hong Kong.
0: Ah, ok.
1: Possono permetterselo, perché se l'hanno venduto, poi alla fine vuol dire che è arrivato uno...
0: Che fischia?
1: Sì, che fischia, mentre dà 1.3 milioni dollari.
0: No, la cosa è che se tu vai un po' a vedere cosa puoi comprarci con questi soldi, anzi non dico con tanto, con 1.3 milioni.
1: Ma non dircelo, che tanto non ce la faremo mai. Vabbè,
0: no,
1: proviamo
0: però,
1: a sognare, dai.
0: Più che altro con i 260.000 euro, piuttosto che comprarti un posto auto, puoi comprare, per esempio, ho visto un'isola in Canada, Scozia o nei Caraibi, che costano circa 200.000 euro. Cioè, così almeno, piuttosto che diventare un parcheggiatore, non abusivo in questo caso, diventi il re di un'isola.
1: Sai quanti parcheggi puoi fare lì su quell'isola?
0: Però come ce le porti le macchine?
1: Vabbè, quello è un altro discorso.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom,

0: Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Spot.
2: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
3: No, ho solo smesso di accontentarmi.
2: Parli dell'arredamento?
3: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
2: Ok, dimmi dove sei stata. Subito!
3: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
2: Allora non è solo arredamento.
3: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
4: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
5: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupet è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupet, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
6: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.

0: dal 2002 a me piace sempre nominare Giorgio, Giorgia, perché col fatto che nel sud Italia apriamo tutto, per noi è sempre stato Giorgia, finché a un certo punto a dizione ti dicono no, si dice Giorgio o Giorgia. Però è naturale per noi del sud.
1: Va bene, salutiamo tutti Giurgi. All'ascolto.
0: Ecco, noi non parliamo di dizione, non parliamo di Giurgi.
1: Neanche di sottrazione,
0: Neanche di divisione, ma parliamo di...
1: Ah, scienza dimostra, giusto?
0: Puoi farle un po'
1: scienza
0: più...
1: dimostra!
0: Oggi abbiamo parlato di parcheggi costosi, no? Di questo di questi 12 metri quadri venduti a 260.000 euro a Piazza Navona a Roma. E infatti parliamo di parcheggi,
1: sì,
0: perché secondo la University of California Berkeley,
1: ah, quella che fa na na na na na na na na,
0: la penso che quella na, che na, fa na, le torte, ah, quelle bakery, no, è diverso.
1: Tu sei troppo inglese.
0: Le persone girano per mezz'ora per evitare un parcheggio costoso spendendo di più in benzina. Certo, io non so quanto, cioè 12 euro l'ora di parcheggio.
1: Non ho capito.
0: Le persone girano mezz'ora in più e quindi magari girano per trovare un parcheggio gratis per evitare un parcheggio costoso, ma in questo modo spendono più di benzina.
1: Sì, vabbè, che giri tutta Roma, non ho capito. Se vai avanti e indietro per il quartiere uno, massimo due volte, poi decidi che la serata non deve cominciare.
0: È un quartiere molto grosso. Non è vero. Uno studio della University California of Berkeley ha osservato che molti automobilisti preferiscono perdere tempo cercando parcheggi migliori pur di non pagare tariffe
1: vero,
0: alte.
1: Certo, sono d'accordo.
0: È vero,
1: ma anche perché un autosilo costa 6-7 euro all'ora, tu dici, vabbè, proviamo a vedere se trovo un incasso da qualche parte. Magari la metti in doppia fila, come fai te in un locale di Roma? Magari la metti sul marciapiede? Tanto dico, vabbè.
0: Non lo so, cioè tu vuoi dire anche ai vigili dove abito, così magari vengono a fare le multe.
1: Troppo tardi, già fatto.
2: Fin qui tutto bene.
3: Fin qui tutto bene.
2: Su Radio Latte e Miele.
4: :17:59
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
6: Ciao, ciao a tutti.
7: Buongiorno, Latte e miele.
8: Ciao, Radio Latte e miele. A me piacerebbe ascoltare Avrai di Claudio Baglioni.
9: Siamo di amore.
10: Rotolando verso sud perché mi ricorda l'estate.
11: Bacio a tutti.
1: Belli, felici e contenti di arrivare a questo punto di Fin qui tutto bene, perché ci siete voi protagonisti della nostra scaletta musicale.
0: Abbiamo chiesto a tutti voi al 335-787-1910 di richiederci una canzone che avremmo ascoltato durante la seconda ora di Fin qui tutto bene.
1: Quella di oggi è...
12: Buon pomeriggio, Latte e Miele. Sono Maria dalla provincia di Foggia.
0: Ciao.
12: Mi farebbe piacere ascoltare la canzone di Amedeo Minghi. Il 1950.
1: Bellissima.
12: Perché mi ricorda mia madre che la cantava sempre.
1: Ce l'abbiamo?
0: Eccola.
1: Gettone inserito per Maria, per la mamma di Maria, Amedeo Minghi, 1950.
13: Come profumo.

0: 1950, Amedeo Minghi su Radio Latte Miele, canzone scelta direttamente da Maria dalla provincia di Foggia perché le ricordava la mamma, e quindi noi siamo qui ad abbracciare tutte le vostre richieste.
1: Un orwelliano Amedeo Minghi perché ricorda il 1950, anche se in realtà ricorda un po', tu hai letto 1984, tu ora sei
0: ma
1: del
0: infatti
1: periodo...
0: Io non ho capito quello che hai detto.
1: È perché tu devi leggere, tu stai leggendo comunque dei libri della Madonna, cioè per esempio tutti di Dan Brown,
0: sì,
1: il codice da Vinci,
0: tutta
1: cioè
0: la trilogia.
1: 1984 è The Big Brother is Watching You.
0: No, non l'ho
1: grande
0: visto.
1: Fratello,
0: cioè, non ho letto. Scusa.
1: Leggilo.
0: Sto guardando, sto leggendo un altro film. Non riesco a dire leggere.
1: Sto leggendo un altro film. Cioè, ci sta.
0: Sto facendo una confusione incredibile perché al posto di dire leggere, guardo.
1: Okay.
0: Al posto di dire libro, film.
1: Però non è sbagliato dire sto guardando un libro. Perché tu per leggerlo devi guardarlo.
0: Chiaro.
1: Va bene, comunque ragazzi confusi, sono Simo Rossi e Baschi. Ciao a tutti,
0: abbiamo cominciato la nostra seconda ora con una bella richiesta da parte vostra. Se volete ascoltare una canzone nei prossimi giorni, fatecela sapere con un bel messaggio vocale al nostro numero
2: 335-787-1910.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a €291,67 mensili con la trasparenza di Tane Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
8: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com

0: il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.

0: Delia Levante, Serena Brancale, Al mio paese su Radio Latte e Miele. Noi da anni sentiamo persone del sud o comunque anche in realtà del nord, per esempio Mia bella Madonnina mi viene in mente, ma persone anche pugliesi che fanno canzoni sulla propria terra. Uno di questi chi è?
1: Caparezza.
0: Esatto.
1: Viene a ballare Puglia, Puglia, Puglia.
0: È cantata molto meglio da Luigi. Cantata molto meglio da lui. Lui stesso che infatti ci abita e ne abbiamo anche la conferma grazie a Google Maps. Hai visto la notizia?
1: No.
0: Che si va a Molfetta in giro
1: dove abita lui,
0: esatto, dove più o meno facendo Street View,
1: sì,
0: che è praticamente quella funzione per cui tu vai su Google Maps,
1: sì,
0: e metti Street View per vedere magari i palazzi come se fossi,
1: sì, a 360
0: persona...
1: gradi,
0: esatto,
1: la,
0: però
1: la via che si sta cercando
0: dalla strada,
1: sì.
0: Ecco, se si va precisamente in via Bettino Ricasoli 7, c'è lui, c'è,
1: ma è
0: Caparezza.
1: La sua via di casa?
0: Non sappiamo se è la sua via di casa, probabilmente no, perché era lì, si vede praticamente Caparezza che sta chiacchierando con un suo amico e fa molto ridere perché io ho visto la notizia e ho fatto vabbè, sarà
1: fantastico.
0: Un fan, figurati. Sono andato su Google Maps, ho cercato via Bettino Ricasoli, che poi ovviamente non c'era scritto il numero, però andando avanti e indietro ho trovato
1: era
0: a un certo
1: lui.
0: Punto lui che era con i capelli,
1: sì,
0: tutti riccioli,
1: sì,
0: larghi,
1: il suo solito look,
0: i pizzetto, camicia a quadri, era palese Caparezza.
1: Mi ha fatto ridere che tu sei andato a verificare,
0: sì, sì, sì,
1: giustamente,
0: certo,
1: e sei andato avanti e indietro per Street View, quindi hai visto sia il lato A che il lato B.
0: Sì,
1: hai riconosciuto Caparezza anche da questo?
0: Del lato B non lo so, però dal lato A...
1: Era quella la battuta.
0: Sei
1: no?
0: veramente
1: era
0: molto simpatico. No, ma mi ricordo un po' quel periodo storico in cui noi dicevamo il capello alla Caparezza,
1: sì,
0: no? Perché non so se tu hai avuto mai il feticcio di,
1: no,
0: di farti i capelli come...
1: Alla Caparezza, no.
0: Alla Caparezza è difficile. Però che i capelli ricci, a un certo punto si è detto, ora voglio imitare Caparezza e mi faccio crescere i capelli.
1: Ci vuole pazienza.
0: Molta pazienza.
1: Come ha fatto quel tifoso inglese.
0: È vero, è vero.
1: Che
0: del Manchester
1: aveva
0: United.
1: Deciso di lasciarsi i capelli lunghi fin quando la sua squadra non vincesse tipo
0: 5 partite consecutive.
1: Ma ce l'ha fatta?
0: Non ce l'ha ancora fatta. Non ce l'ha ancora fatta.
1: Non sei in Italia da 2 anni, ragazzi.
0: No, però mi ricorda quel periodo storico in cui noi eravamo piccoli e volevamo farci il taglio alla Totti. Cioè, il barbiere ti dice vuoi
1: alla
0: farti
1: Totti?
0: A Roma, ovviamente. Il taglio alla Totti o alla Nesta. O, oggi invece se vai a Genova tutti hanno il taglio alla Olli.
1: Cioè, ah, sì?
0: Se vai nel...
1: Che è un mallet in realtà.
0: Sì, è un mallet. Però prima di Olli non è che se la facessero tutti il mallet.
1: No, no, io puntavo
0: a
1: un capello
0: Collina.
1: Lungo tipo Irama, ma

0: Si iscrive all'albo delle persone che, sì, che vorrebbero fare un tormentone estivo con Cabana, Irama, ovviamente su Radio Latte e Miele.
1: Grande esperto di tormentoni estivi, Irama. Sì, c'è ancora tanti. Mediterranea. Na, na, na,
0: con questo
1: na, na,
0: ritmo un po' reggaetoneggiante. Anche se non esiste una parola.
1: Mi ha detto due robe diverse.
0: Chiediamo scusa alla Treccani, ma parlando di capelli, no? Perché stiamo parlando più o meno di questo, di Caparezza, che aveva un po' il taglio alla Caparezza. Cioè, c'è giusto appunto, no? Ce l'ha lui.
1: Ecco. Sì, quel cespuglio, il famoso cespuglio, si diceva in maniera molto cordiale e amichevole, sì, non certo. È un'offesa.
0: No, ma figurati, no. In un modo o nell'altro abbiamo sempre cercato di imitare i capelli dei nostri VIP preferiti. Vi dicevo prima, quando ero piccolo io c'era o il capello lungo alla Totti o quello corto alla Montella. Poi per esempio...
1: No, tu hai detto la Nesta.
0: Alla Nesta, è vero, perché eri romanista, eri laziale, sì. E Nesta e Totti avevano i capelli in realtà molto simili.
1: C'era un periodo in cui c'era Ronaldo che aveva la mezzaluna davanti nei mondiali del 2002. Però tanti miei amici, alcuni a scuola li ho visti che hanno fatto la mezzaluna.
0: Anche se io vedevo spesso per esempio i capelli alla El Shaarawy quando avevo il crestone,
1: vero,
0: alla Amsic o per esempio anche alla Roberto Baggio, ogni tanto qualche codino c'era.
1: Tutti appariva. Calciatori e nessun altro artista nel caso.
0: Sì, è vero, per lo più calciatori.
1: Siamo così banali, bene. Adesso magari tutti stanno facendo il taglio alla Sinner.
0: Beh, che taglio ha? È normalissimo.
1: Non so, forse ti dipingi i capelli di rosso e ti prendi un cappellino bianco.
0: Ma perché noi vogliamo i capelli simili ai nostri VIP preferiti?
1: Perché?
0: C'è un motivo che si chiama.
1: Copiare il nostro VIP.
0: No, si chiama neurone a specchio. Cioè, il nostro cervello associa quella pettinatura al successo, al talento. Per cui, per esempio,
1: se io ho il capello come lui, più facile arrivare al mio obiettivo.
0: Se ho i capelli come Sinner, sono bravo a tennis. Che ne so, se ho i capelli come Holly, magari diventiamo. Ma no, in realtà anche per questioni di gruppo, no? Perché, per esempio, se mi dicono: ah, sai che i capelli vuole Holly? E tu gli fai: perché lo ascolti? No, sì, no, anche io.
1: Ma hai visto che Holly. C'è un po' di gossip Belen.
0: Ah, e quindi
1: una
0: dici:
1: notte.
0: Ho i capelli come Holly, quindi vado con Belen.
1: Esatto, vado dal parrucchiere subito.
2: Fin qui tutto bene.
3: Su Radio Latte Miele.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Una cittadina isolata.
9: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
8: Una terribile minaccia.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
12: Su Radio Latte Miele tra pochissimo parliamo di
13: guerre stellari, di Star Wars, no, di zanzare,
12: di api, perché oggi è la giornata mondiale delle api.

0: apprezzarla.
1: Via Margutta, Luca Barbarossa su Radio Latte Miele. Te da buon romano sei stato in Via Margutta, vero?
2: Certo. No, non è vero, non ci sono.
1: Non ci sei visto?
2: No, non ho idea di dove sia. Cos'è questa?
1: Viene
2: verso?
1: Chiamata la celebre via degli artisti, poi è ricoperta d'edera, famosa per l'atmosfera romantica.
2: Fammi vedere dov'è.
1: Perché... Le gallerie d'arte.
2: Allora, ah, ma scusa, ma certo, certo che ci sono stata via Margutta.
1: Allora vedi.
2: Lo so, mi sono.
1: Dove si trova? Nel rione Monti più o meno?
2: No, si trova vicino a Piazza del Popolo, certo, la conosco perfettamente. È praticamente una parallela di Via del Corso, se non sbaglio.
1: Che tra l'altro è famosa per la sua atmosfera romantica. Ci sono delle gallerie d'arte. Può essere anche un ottimo primo appuntamento?
2: Sì, è anche costeggiata dal Muro Torto, cioè una zona molto bella di Roma, anche perché Roma, per quanto sia una capitale di diciamo una città, è piena di verde. Quella zona è incredibilmente piena di verde perché c'è anche Villa Borghese.
1: Poi in quella via c'è anche l'edera che scende.
2: Sì, sì, la conosco, la conosciamo. Sì, non è che una via è famosa per l'edera, comunque, cioè è famosa per altre cose.
1: Certo.
2: Insomma, guarda i gelsomini, quella, cioè per esempio.
1: Diciamo che l'edera spacca sempre.
2: C'è Piazza del Popolo, famosa per quell'albero che c'è lì a un chilometro.
1: Diciamo
2: ma che stai dicendo?
1: Un po' di verde va a condire una via già magica di suo. Comunque, parlando di Roma e parlando della giornata mondiale delle api, non so se hai visto un video di una fermata del pullman a Roma Termini che è stata ricoperta da api.
2: È vero, è
1: l'hai vista?
2: Allora, non ho visto la foto, però è una cosa che succede molto spesso a Roma. Mi è successo, ti raccontai qualche giorno fa, che alla mia università, alla
1: la
2: Sapienza,
1: macchina, forse.
2: Una macchina era, anzi proprio la parte del dove si deve aprire la macchina, nel cofano, era pieno di api, ci sarà stato un alveare.
1: Sì, ed è un fenomeno naturale, si tratta di sciamatura, che non è una roba pugliese, ma quando una colonia affollata si divide, quindi l'ape regina si porta dietro le api operaie e vanno a trovare un altro nido.
2: Ok.
1: E succede che loro si fermino un po' per il tragitto facendo queste sciamature.
2: Ma secondo te, se avessero dovuto decidere tra due veicoli, ovvero l'ape car e la Vespa, quale delle due avrebbero colonizzato? Beh, dillo,
1: la Vespa.
2: La Vespa,
1: ma anche l'ape car secondo me spacca.
2: Senti, per questa battuta chiamo subito la Mondadori per Geronimo Stilton. Sarò il prossimo numero.

0: che si è impadronito di una fermata del bus di Roma Tiburtina.
1: Ah,
0: Roma
1: Tiburtina. Okay. Che comunque è sempre una stazione molto importante.
0: Qualcuno è passato, ha fatto il video di questo sciame d'api che stava facendo la cosiddetta sciamatura, che è un fenomeno naturale quando nel nido delle api c'è troppa gente. Magari un monolocale, ci sono troppe api, dicono: ragazzi, qui dobbiamo dividerci. E allora la peregina prende e si porta dietro le api operaie.
1: E questo che stava facendo un video, a un certo punto ha visto un'ape che si avvicinava e gli ha fatto il pungiglione medio, così che si allontanasse.
0: Allora, in realtà tanta impressione, ma niente sostanza a livello di paura, perché in questo momento della sciamatura loro non hanno nessuna intenzione di attaccare le persone.
1: Questo, tu devi fare come mia madre: no, ma se stai fermo non ti attacca. Sì, guardala.
0: No, a parte quello, se sei ricoperto di api, no. Però nel caso doveste passare lì in zona,
1: dovessi riempirmi di api, io muoio di infarto.
0: Ma è per dire che se doveste incontrare uno sciame d'api, come è successo a Roma,
1: non prendetelo a schiaffi.
0: Quello, fatevi i fatti vostri come al solito. Però durante questa fase le api non sono aggressive perché non hanno un nido e non hanno un miele da difendere, capito?
1: Ok, tu quindi stai parlando di tutto ciò perché...
0: Non è per quello. Okay. Però la situazione è stata risolta in modo pacifico dalla polizia locale, che ha chiamato un esperto apicoltore. Cosa ridi?
1: In maniera pacifica, come a dire, no, l'hanno arrestati, l'hanno ammanettati.
0: Non hanno fatto male a nessuna ape, capito? Vabbè. Nessuna ape è stata maltrattata, ok? Per quello.
1: Siamo contenti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Sai qual è la cosa più bella di stasera?
9: La compagnia.
8: Anche. Ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato mi ha incantata.
9: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
10: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
11: La prossima serata la facciamo ancora qui. È troppo bello. Grazie 3G.
12: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
13: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme Mediamix 080 222 33 60.
4: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
5: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com 0883 67 95 21.
14: Aperti anche la domenica a pranzo.
15: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
16: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
17: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
18: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
17: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
19: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Piero Stramazzotti parla con me su Radio Latte Miele. Oggi è mercoledì, è il 20 maggio ed è la giornata mondiale delle api. E in queste ore è successo che a Roma Tiburtina un bel po' di api si siano impadronite di una pensilina della fermata del bus. E fortunatamente poi nessuno si è fatto male, perché il periodo della sciamatura è un periodo in cui le api non devono difendere nessun nido, perché ne stanno cercando uno nuovo e un anno del biele. Però è intervenito l'apicoltore, ho seguito tutti i passaggi. Come evitare, come spostare queste api senza che nessuno si faccia male.
1: Le stordisce,
0: da ambo le parti. No, praticamente lui, tuta protettiva,
1: certo,
0: ovviamente, però l'inizio è individuare l'ape regina.
1: Ah, giusto, che basta prendere lei che poi attira tutte le altre api.
0: Messa dentro una arnia, che è una non la conosco, l'arnia da trasporto o porta sciami, che è una cassetta di legno. Una volta messa l'ape regina lì dentro, inizia a tirar fuori dei richiami e così tutte le api
1: opera... perché è sciamannata, giustamente.
0: Che sciamannata?
1: Come che si chiama?
0: Si chiama sciamatura.
1: Sciamannata.
0: Sì, che poi in pugliese sciamanin vuol dire andiamocene, quindi sì, magari infatti potrebbe arrivare, derivare dalle api. Praticamente questa ape regina, una volta messa dentro questa cassetta di legno, manda dei richiami alle api operaie, che in automatico entrano anche loro in questa cassetta di legno.
1: God save the queen, in questo caso. Metto quello, lei canta l'inno inglese in modo che tutte le api dicono: cavolo, ecco per cos'è che dovevamo fare, il nostro istinto primordiale è tornato.
0: E poi l'apicoltore giustamente prende questa cassa, questa cassetta di legno, arriva in natura, in campagna,
1: e la va a vendere al mercato.
0: No, libera queste api in modo che poi loro possano proseguire con la ricerca di un nuovo nido.
1: E da questo procedimento nasce il miele.
0: Potrà andare a fare super quark, no? Dopo questa...
1: No.
2: Fin qui tutto bene. Su Radio Latte Miele.

0: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
1: 19:01
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bossa nostra Gaia su Radio Latte Miele, ancora buon mercoledì, è il 20 maggio, come va Vaschi?
1: Io molto bene, tu Simone?
0: Ma contento, contento, salutiamo anche gli amici cinesi perché oggi 20 maggio è San Valentino 5/20.
1: Che cosa?
0: Perché è il mese e poi il giorno, 5/20. Perché praticamente la pronuncia della data in cinese di 5/20 si dice Wuerling, che suona simile a Wu-a-ni.
1: Che vuol dire
0: ti amo.
1: Ah, e quindi c'è il loro San Valentino.
0: E loro festeggiano tre San Valentini.
1: San Mandarino potrebbe essere.
0: No, loro festeggiano tre San Valentini all'anno. Okay. Il classico 14 febbraio.
1: E fin qua.
0: Questo e un altro che non mi ricordo la data.
1: A Natale, perché loro amano il loro Dio e di conseguenza è un momento in cui dichiarano amore anche a una divinità.
0: Sì, può essere.
1: Più o meno a questo.
0: Però
1: cioè...
0: mi piace l'assonanza, vedi, c'è sempre un modo per amare. Qui hanno trovato l'assonanza con la data, la pronuncia della data di oggi e la parola ti amo. E vedi.
1: Stanno imitando Star Wars, secondo me.
0: Perché?
1: Perché il 4 maggio?
0: No, oggi è il 5.
1: Lo so, però.
0: Cioè, non so se 25/20.
1: Perché il 4 maggio è molto simile a May 4th, che detto in inglese è che la forza sia con te, che era il diktat dei
0: vero.
1: Jedi.
0: Può essere.
1: No, può essere così, te lo dico io.
0: No, può essere che stiano imitando Star Wars.
1: Ah, ok, ok, perfetto. Però non hanno le spade laser, hanno le bacchette laser. Perché sono. No, ma sai che in realtà quando sono stato in Giappone in una di queste bancarelle, cioè bancarelle in realtà era un negozio vero e proprio, ho comprato le bacchette
0: laser.
1: A forma di spada laser che si accendevano.
0: Ma tuttora le hai?
1: Sì, però
0: le usi?
1: No, sai questa cosa brutta di quando vai in Giappone? Ho comprato una cosa come...
0: Però noi stavamo parlando della Cina, che c'entra il Giappone?
1: Quando vai anche in Cina compri magari 20 paia di bacchette per mangiare il sushi o comunque i cibi cinesi.
0: Perché li compri? Così tante? Non te le danno al ristorante?
1: Sì, ma compri quelle belle, no? Quelle con delle immagini.
0: Da portarti a casa.
1: Da portarti a casa.
0: Prenditene due.
1: E poi non le usi perché ti dispiace, cioè, vabbè, usiamo quelle usa e getta.
0: Beh, certo, se sono troppo belle, ci mancherebbe altro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Buonasera da Nicola De Muro. I nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta hanno subito da Israele un trattamento vergognoso e sono stati esposti come trofei. Così una nota della Global Submund Flotilla, dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza, bendati, ammanettati e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, che li irride. Dura reazione della premier Meloni e del ministro degli esteri italiani. Immagini inammissibili, liberazione immediata degli italiani. Critico anche il premier israeliano Netanyahu, secondo cui Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatori di sostenitori di Hamas entrino nelle acque territoriali. Tuttavia, rimarca Netanyahu, l'irrisione di Ben-Gvir agli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori di Israele. Concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della docente di Genova, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme.
5: L'economia.
4: Dopo tante esitazioni e molti ostacoli, l'Unione Europea ha raggiunto sui dazi il cosiddetto accordo interistituzionale, cioè tra Europarlamento e Consiglio Europeo. Dopo diversi rinvii decisi dall'Europarlamento come risposta alle azioni di Trump su Groenlandia ed Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi siglato dallo stesso Trump con Ursula von der Leyen lo scorso luglio. luglio. Si conferma il quadro sbilanciato, dazi al 15% per le merci europee verso gli USA, allo 0% per quelle importate dagli Stati Uniti. Non c'era alternativa, secondo la Commissione, mentre la Presidente della Commissione von der Leyen afferma bene l'intesa sui dazi, l'Unione Europea onora gli impegni. Due importanti annunci oggi da parte di Stellantis: è firmato con Jaguar Land Rover un memorandum d'intesa per la collaborazione nello sviluppo di tecnologie negli Stati Uniti, e poi il gruppo automobilistico italo-francese ha firmato un altro memorandum d'intesa con Dongfeng Group per creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la produzione e l'ingegneria di veicoli a nuova energia a marchio Voya di Dongfeng attraverso la capillare rete di vendita di Stellantis. Il rialzo dei prezzi energetici pesa sull'agricoltura, in particolare sul costo dei fertilizzanti. Siamo coperti per quest'anno, non per il 2027, ha detto il commissario europeo all'agricoltura Hansen, presentando all'Europarlamento un piano che prevede compensazioni per gli agricoltori anche con l'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato. Arriva il BTP Italia, sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione, riservato ai piccoli risparmiatori. Sarà collocato dal 15 al 19 giugno. Infine le borse, recupera Piazza Affari che chiude a più 1,7%. Migliora anche lo spread, sceso a 73 punti base. È tutto, a più tardi.
5: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
6: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
7: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
8: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione Autoricambi Tenace a San Severo.
9: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
10: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.

0: porno.
1: Le bambole di pezza con porno su Radio Latte Miele. Parlavamo di api perché oggi 20 maggio è la giornata mondiale delle api. Diciamo che in questo periodo dove si stanno alzando le temperature ci sono altri insetti che iniziano a darci fastidio.
2: Tipo
1: le zanzare.
2: Ah, dimmi tipo qualcosa di più.
1: Che anche stanotte ho litigato con una zanzara. Spero.
2: Ti ha fatto le prepotenze.
1: Che non sia. Cosa vuol dire le prepotenze?
2: Ti ha rubato i soldi per il pranzo.
1: Ah, tipo che ha fatto la bulla con
2: esatto,
1: me.
2: Esatto, la bullaccia.
1: Ma non mi ha fatto dormire. Quando io poi non mi sono alzato e. Con la ciabatta.
2: L'hai applaudita? No,
1: tra l'altro sono tutte sul muro e quindi ho la forma delle ciabatte.
2: Ci sta. No, ci sta che ci siano le zanzare sul muro, che è un messaggio per le zanzare che entrano.
1: No,
2: questa è la fine che fate.
1: No, le ho pulite. Ah. L'ho pulito, ovviamente. Poi la zanzara non è che mi rimane sul muro. La forma della ciabatta.
2: Ah, è come quando io, per dire al vicino che sta facendo casino, ho dato martellate al soffitto e sono rimaste le impronte del martello.
1: Ah, vedi, e io la stessa cosa. Dietro al mio letto c'è questo muro.
2: Sono i marchi delle ciabatte che negli anni ha avuto.
1: Questa era Caterina.
2: Esatto. Caterina.
1: No, la zanzara. Ma le avevo dato un nome così per salutarla. Anche
2: ma
1: perché
2: tua ex si chiama Caterina. Gli dai i nomi delle tue ex alle zanzare?
1: No. Denise.
2: Ok.
1: Alessia e Selvaggia. Quindi non c'entra niente con
2: Wild.
1: Caterina. Però tra pochissimo magari scopriamo un metodo alternativo senza ciabattare un muro per evitare che le zanzare entrino in possesso di casa.

0: Mace con Salmo e con la pesce, cattive abitudini su Radio Latte Miele. Stiamo parlando delle zanzare, quindi delle mie cattive abitudini di ciabattare il muro per combattere questi insetti. Leggevo però
1: che se sei un vero uomo le acchiappi con le mani.
0: Sì, è vero, c'è un mio amico che le acchiappa con le mani, ma io ho paura di pungermi.
1: Cioè, perché non è che ti pungono se
0: lo so,
1: ti sporchi di sangue?
0: Mi dà fastidio. Sono abbastanza.
1: Se no, sai come, visto che prima abbiamo parlato anche delle bacchette cinesi, potresti
0: se
1: fare come
0: già
1: Karate
0: se
1: Kid.
0: Se riesco a prendere il riso o un cibo, penso se riesco a prendere una zanzara.
1: Potresti provare.
0: Ma per favore.
1: Col maestro Miyagi ti mette lì come fossi un Karate Kid qualsiasi della
0: Miyagi
1: Brianza.
0: Perché è come se tu avessi degli aghi, no?
1: Vai avanti, per favore.
0: No, leggevo che a posto di ciabattare il muro, potremmo, magari voi lo fate già, dedicarci al pollice verde contro le zanzare, perché ci sono delle piante che andrebbero ad aiutare a fare una prima schermatura prima che poi arrivino all'interno di
1: casa. La lavanda, se non sbaglio, una di queste piante.
0: La lavanda, sì. Abbiamo, sì, la lavanda. Poi c'è il basilico.
1: Basilico?
0: Sì, il basilico, posizionatelo sui davanzali delle finestre per creare una prima barriera, perché ha un aroma intenso e naturale che va a disturbare le zanzare.
1: Io ho il terrazzino in camera e ho la zanzariera, che però praticamente ha gli ultimi 20 centimetri che sono aperti verso il basso. Posso
0: ci
1: mettere
0: il basilico.
1: Esatto, delle piante di basilico sotto, così risolve il problema.
0: Hai anche la menta?
1: Sì, anche la menta.
0: Perché anche la menta, il sudore pungente di mentolo confonde i sensi delle zanzare.
1: Vado subito al supermercato.
2: Fin qui tutto bene.
3: Fin qui tutto bene.
2: Su Radio Latte Miele.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
5: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strongo a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
4: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
9: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
8: Sì, ma attento a non graffiarla.
9: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
10: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
11: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
12: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
13: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
14: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
13: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
14: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
13: Aperti anche la domenica a pranzo.
15: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
16: No, ho solo smesso di accontentarmi.
15: Parli dell'arredamento?
16: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
15: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
16: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
15: Allora non è solo arredamento.
16: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
17: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
18: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
17: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
19: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Siete su Radio Latte e Miele, c'è fin qui tutto bene, dove stiamo praticamente parlando solo di animali. Abbiamo parlato di api e zanzare e tra poco parliamo di cervi.
20: Cervi?
4: Sì.
20: Cervo a primavera?
4: No, siamo in estate quasi.
20: Hai ragione. Nada, ma che freddo fa!

0: 1988 ed è lì, da quel giorno, da quell'anno che cantiamo a squarciagola La notte vola di vola di Lorella Cuccarini con il balletto che sta facendo Simone con le manine che imitano un volo d'angelo.
1: Sì. Vero.
0: Vabbè, sì, non è che se lo fai
1: o
0: la
1: anche
0: gente...
1: un cervo.
0: Anche un cervo, sì, effettivamente se rimani
1: le corna del cervo.
0: Cervio maschio, ecco perché dobbiamo stare attenti, soprattutto quando andiamo in Francia, perché potreste trovare dei cervi che imitano Simone Rossi e non Simone Rossi che imita i cervi.
1: Non ho capito cosa vuol dire che imitano me.
0: Nelle campagne della Borgogna un cervo è stato filmato perché era ubriaco e girava in tondo senza senso.
1: Ma non è vero.
0: Ti giuro? Sì, sì, sì, praticamente si vede
1: ho visto il video di questo cervo, ma era appurato che fosse ubriaco.
0: Sì, infatti si vede
1: cosa
0: che
1: l'alcol test?
0: No, però si sono resi conto del perché fosse un po' scordinato, perché cadesse.
1: Ma cosa è successo? Come ha fatto a
0: non
1: sfronzarsi?
0: Non perché si sfonda di birra come fai tu, ma perché ha mangiato grandi quantità di frutta fermentata.
1: Ah, ok. Dove si trova questa frutta?
0: No, ma in realtà non te la godresti neanche, perché è una frutta normalissima che però arriva a contatto con dei lieviti che girano come fossero dei pollini, vanno a contatto con la polpa del frutto e quindi fermentano velocemente.
1: Ah, quindi
0: quasi
1: naturalmente fermentata.
0: Sì, sì, sì, non è che sono arrivati là e hanno spruzzato tipo il gran premio, lo champagne in bocca a questi cervi. No, semplicemente che diventano, quindi queste frutte diventano etanolo e anidride carbonica. L'etanolo sappiamo bene che è alcol.
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi si ubriacano, cioè questi animali.
1: Ma poverini, dai, ma
0: poverini. Quindi contentissimi.
1: No, ma involontariamente ho visto il video, sembrava abbastanza perso, quel cervo maschio.
0: È vero.
1: Tra l'altro in Borgogna.
0: In Borgogna.
1: Dai, che vergogna. In Borgogna.
0: Bella quella. Tu le battute lascia da fare a me, che faccio, cioè che almeno se le aspettano.
1: Ma
0: no?
1: Le mie sono più banali, capito?
0: Sì, vabbè, comunque.
1: Te le studi, sei lì che fai lo schema a casa.
0: Vabbè.
1: Devo farla così.
0: Dottor House, che anziché studiare un caso si mette a studiare la battuta. No, ma a proposito di battute, mi sono immaginato questi animali che vanno, mangiano, vanno fuori di essere, li trovi alle 3 del mattino al fast food a mangiare un hamburger per smaltire prima di tornare a
1: poverini
0: casa.
1: Poverini questi cervi. Non sciacquati la bocca.

0: stai con me? C'è Raf su Radio Latte Miele, dove abbiamo parlato di questi cervi ubriachi in Borgogna, in Francia.
1: Involontariamente sbronzi, sì, perché hanno mangiato delle piante fermentate.
0: Dei frutti fermentati. Perché la polpa va a contatto con questi lieviti e viene fuori l'etanolo, che sappiamo bene.
1: Cervo era lì che si leccava i baffi e ha detto: guarda qua quanta bella frutta.
0: Però noi non siamo da meno, perché tutto quello che fanno i francesi, noi italiani lo facciamo meglio. Eccolo, salutiamo qua tutti gli amici.
1: Patriottico!
0: No, perché abbiamo i cinghiali toscani. Cosa vuol dire?
1: Infatti, cioè abbiamo anche quelli romani.
0: No, però c'è un problema in Toscana, precisamente nel Chianti e la Maremma, perché ci sono molto spesso in giro cinghiali ubriachi.
1: Ma anche lì.
0: No, non è, sì, ma non è che è come...
1: E perché noi, allora, meglio il cinghiale italiano che il cervo sbronzo in Borgogna?
0: Perché mentre il cervo magari si prende, che ne so, trova delle pere che sono fermentate e se le mangia, questi cinghiali fanno delle incursioni notturne nei vigneti, perché sono ovviamente attirati dal profumo e dal sapore zuccherino dell'uva.
1: Ah,
0: no?
1: Quindi tu stai dicendo che il cervo francese è andato a casa.
0: A caso
1: così.
0: Il cinghiale va a prendere quest'uva, che poi sarebbe diventato un buon Chianti, capito?
1: Me l'immagino tipo il film, come si chiama? Ocean's Eleven.
0: Non l'ho visto.
1: Che vogliono fare una mega rapina e quindi si mettono lì davanti a una mappa di questo hotel. La stessa cosa fanno i cinghiali, no?
0: Sì.
1: Hanno fatto una mappa del vigneto
0: da andare a
1: assaporare.
0: Mangiare.
1: Allora, Jimmy, tu vai sulla destra,
0: però
1: Franco,
0: caso,
1: tu stai a sinistra.
0: Il famoso cinghiale Franco. La cosa però un po' diversa, perché mentre i cervi in Borgogna mangiano roba già praticamente alcolica, i frutti già alcolizzati, in questo caso in realtà i cinghiali mangiano quest'uva molto matura, gli fermenta nello stomaco e gli danno la sensazione di ubriacatura, no?
1: Ok. Quindi in realtà partono da qualcosa che non ha dell'alcol, ma la fermentazione all'interno del loro stomaco li porta a sbronzarsi.
0: Lo fanno diventare un Chianti e posso dire, si ubriacano molto meglio loro che noi allora.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità.

0: Fatti avanti amore, una richiesta da parte di Neck dal 2015 su Radio Latte Miele.
1: Ma Neck ha richiesto anche un'altra cosa.
0: Un po' di sapere.
1: Esatto.
0: Infatti c'è, lo sapevate che i manici delle tazze erano stati inventati in realtà
1: per errore
0: per la birra calda.
2: Birra calda?
0: Sì, perché questi manici non erano nati originariamente per bere il caffè, okay, per bere il tè.
2: Il tè,
0: il
2: latte.
0: Ma la birra, il latte, scusami. Perché nel Medioevo, in Europa, era usanza andare nelle locande e farsi servire della birra calda.
1: A colazione questo? O no, nello stesso
0: adesso non so bene l'orario.
1: No, io immagino che in quel periodo storico fosse difficile mantenere freddo una bevanda come la birra o in generale qualsiasi bevanda. Però calda, che schifo!
0: Era usanza in Europa nel Medioevo, non ti ricordi?
1: Sì, sì, infatti.
0: Noi abbiamo iniziato a bere le birre così. Però,
1: noi.
0: Comunque, cioè, pensare la birra calda adesso mi viene da svenire, no?
1: Passami una birra, va.
3: Fin qui tutto bene. Su Radio Latte Miele.

0: 20 in punto.
1: Buon mercoledì sera, Anna Patti.
2: Ciao ragazzi.
1: Come stai?
2: Bene, grazie.
1: Bene, ora sei pronta per la visita dal nutrizionista?
2: Ecco. Ho un po' paura della visita.
1: Quando ce l'hai la visita?
2: Domani.
1: Domani.
2: Ah,
1: domani.
2: Ok, perfetto.
3: Non si deve fasciare già la testa,
2: no,
3: magari domani.
2: No,
1: facciamoci
2: domani
1: la pancia.
3: Beh, dipende un po' le zone che vuoi un po' ritoccare con la nutrizionista.
1: No, perché noi siamo abituati alla
3: gente. Io il collo da nutrizionista.
2: Collo?
1: No, scherzo. Io il naso.
2: Non ho mai sentito.
1: Poi chiederò una dieta all'Otorino. No?
2: Che senso?
3: O Torino che è di...
2: Vabbè.
1: Tu stai dicendo davvero una cosa del genere?
2: No.
3: E che siamo arrivati a fine giornata.
2: Sì,
3: noi
2: si
3: ormai
2: capisce,
3: siamo delle
2: ormai
3: spugne.
1: No,
2: si
1: ma
2: capisce.
1: Io poi ho pensato anche all'oculista, che se dovesse farsi una pagina su un social si chiamerebbe Oculistagram. Ci sarebbe simpatica come cosa. Io vado a cercare se qualcuno sa.
3: Oculisti all'ascolto, vi abbiamo lanciato.
2: Sì, un'ideona.
3: Papabile pagina Instagram.
2: Veramente un'ideona.
1: Non ce l'ha nessuno.
2: Vedi? Ecco,
1: ma
2: vedi?
1: Instagram. Oculisti.
2: E chissà perché non ce l'ha
3: nessuno.
2: Ci sarà
3: nessuno. Un motivo.
2: Ci sarà
3: oculisti
2: un motivo,
3: che hanno fatto successo senza questa idea. Pensate.
1: Vabbè. Vado a prendermi una laurea in oculismo.
3: Ciao,
2: okay. Ciao, grazie. Ciao. A tra poco.
4: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
6: Le stelle del 21 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, periodo energico, di crescita, soprattutto per i liberi professionisti, necessario però recuperare energie. Forse c'è da gestire meglio lo stress? Attenzione alle spese. Il Toro ha una giornata un po' pesante, ma positiva per il lavoro. Marte aiuta a fare scelte importanti. Marte nel segno rappresenta anche la grinta. Progetti per giugno. Gemelli, clima più leggero e favorevole, tra l'altro le questioni economiche migliorano. Io direi che questo è il periodo delle idee vincenti, perché Mercurio nel segno porta creatività. Weekend promettente per amore, per la serenità. Cancro, uno dei segni più favoriti, amore, relazioni, progetti di coppia sono al centro dell'attenzione e direi che vanno anche meglio eventuali questioni di lavoro, soprattutto se ci sono state delle dispute, dei problemi ad aprile. È un periodo fertile. Leone, recupero fisico ed emotivo dopo settimane molto intense. C'è un grande fascino, c'è carisma in crescita. C'è un buon momento per conquistare e ravvivare l'amore. Attenzione però alle spese. Per la Vergine torna la fiducia, sia nel lavoro sia nel sentimento. Possibili cambiamenti professionali importanti, ci sono state delle trasformazioni negli ultimi due anni. In amore Venere non è più contraria, questo porta meno rigidità e più spontaneità. Bilancia, le preoccupazioni ci sono state con tanti pianeti opposti e adesso c'è bisogno di riconoscere i tuoi meriti, che qualcuno ti dica hai fatto un buon lavoro e magari dia anche qualche soldino in più. Ecco, proprio la situazione lavorativa è cruccio di qualche nato del segno. In amore serve più complicità. Posso dire però che il weekend favorirà incontri e chiarimenti. Lo Scorpione, emozioni intense, altalenanti, prudenza tra oggi e domani. Poi giugno porterà recupero, nuovi progetti interessanti. In amore, test, provocazioni, prima del ritorno della passione. Evidentemente hai messo alla prova qualcuno. Sagittario, qualche incomprensione nei rapporti, ma c'è una grande energia, una grande voglia di emergere. Non manca anche il desiderio di rimettersi in gioco. Successi personali, estate molto promettente per i sentimenti. Capricorno, dopo giorni pesanti arriva un po' di sollievo e sul lavoro continuano delle tensioni. I cambiamenti sono all'ordine del giorno, ma tu stesso li hai favoriti, anche per allontanarti da persone che non ti piacciono più. In amore conta molto l'atteggiamento del partner. Acquario, cielo agitato, un po' nervoso. Dicevo che dagli inizi di maggio c'è chi deve recuperare anche la forma fisica, che non è stata un granché. Da domenica torna il buon umore e migliora anche la voglia di amare. Venere ha iniziato un transito neutrale, però le storie che sono nate, che sono andate avanti nella prima parte di maggio non si perdono davvero. Pesci, periodo di selezione nei rapporti personali, professionali, tagli netti con chi non merita fiducia. Il lavoro migliora entro giugno. In amore Venere favorisce gli incontri e le scelte definitive. È un cielo importante che invita solamente a farsi avanti avanti con Giove in buon aspetto e soprattutto, come ripeto spesso, se c'è un accordo, una situazione che ti preme, cerca di concluderla entro la fine di giugno. Per oggi è tutto e vi aspetto domani. Ciao!
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: Fra Quintale con il suo ultimo singolo qui su Radio Latte Miele, singolo che si intitola Aranciata. Noi siamo pronti, ci siamo pronti per partire tra poco in questo mercoledì sera con una nuova puntata di Al Centro della Musica.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
4: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
5: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com 0883 67 95 21.
4: Aperti anche la domenica a pranzo.
6: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena Contrada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Achille Lauro con Comuni Immortali, il suo singolo che è anche il nostro disco latte e miele di questa settimana, e noi cominciamo sigla.
1: Al centro della musica, al centro della musica, al centro della musica con Anna Patti.
0: Buon mercoledì sera a tutti quanti voi da parte di Anna Patti, da parte anche di Umberto Cappellato che è in regia. Le nostre due ore insieme anche questa sera con tanta buona musica da farvi ascoltare, qualche sorpresa, qualche chicca che siamo riusciti a trovare per voi questa sera. I nostri viaggi, come sempre, il primo nella prima ora dedicato ad un artista e poi nella seconda ora il nostro viaggio tematico, l'album che ci accompagna in questa settimana e tutte le nostre novità. Tutto questo comincia qui al centro della musica, sempre da una citazione.
2: La musica è un mondo la cui lingua è comprensibile a tutti. Stevie Wonder.

Stevie Wonder, il sole di tutti. Siamo partiti questa sera, questo mercoledì sera, con una vera e propria chicca che ha scovato per noi il nostro regista Umberto Cappellato. La citazione era proprio quella di Stevie Wonder, che dice come la musica è un linguaggio universale comprensibile a tutti. Allora siamo andati a cercare, soprattutto abbiamo trovato questa canzone in italiano. In realtà l'originale di questa canzone, A Place in the Sun, contenuta nell'album di Stevie Wonder Down to Earth, era un po' diversa, era più una canzone con un significato sociale, mentre il riadattamento italiano che Stevie Wonder ha voluto a tutti i costi cantare appunto in italiano ad opera di Giuseppe Cassi ha assunto un significato completamente diverso, perché si è trasformata in una malinconica ma bellissima canzone d'amore. Poi davvero bello poter suonare Stevie Wonder qui su Radio Latte Miele e poter ascoltare la sua voce sempre bellissima che canta in italiano. È sempre molto emozionante sentire gli artisti stranieri che cantano in italiano, e ovviamente era lui a darci la sua citazione, quindi canzone che non poteva essere migliore per iniziare stasera.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti. Per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
4: Primo viaggio di questa sera dedicato a Dolce Nera, anche lei ha compiuto gli anni qualche giorno fa, anche lei nata il 16 di maggio, la festeggiamo anche se un po' in ritardo riascoltando alcuni dei suoi grandi successi. Siamo tutti là fuori.

0: Dolce Nera, siamo tutti là fuori dal 2003, inizia molto presto Dolce Nera ad appassionarsi alla musica. Già da bambina all'età di 6 anni comincia a studiare il pianoforte, poi il clarinetto e poi inizia a cantare, a studiare canto proprio a 10 anni. L'incontro, quello importante per la sua carriera, arriva nel 2000 quando conosce il produttore Lucio Fabbri, e lui che le fa ottenere il suo primo contratto discografico, ed è anche allora che lei sceglie questo pseudonimo Dolce Nera, proprio da una canzone di Fabrizio De André contenuta nell'album Anime Salve, che a lei piace particolarmente. Da lì prende il suo nome. Quello che abbiamo appena ascoltato è il successo con cui Dolce Nera si è fatta conoscere al grande pubblico proprio al Festival di Sanremo del 2003. Ha debuttato nella categoria Nuove Proposte e anche vinto proprio quella sezione, insomma cominciando decisamente bene la sua carriera. Facciamo un passetto in avanti, arriviamo nel 2005 con un altro dei grandi successi di Dolce Nera, Mai più noi due.
1: Io non lo so

Dolce Nera con Mai più noi due dal 2005. Proprio nel 2005 aveva partecipato al reality show condotto da Simona Ventura, Music Farm, lo aveva anche vinto, e dopo quel reality era uscito proprio il suo album Un mondo perfetto, trainato dal successo di questa canzone che è stata molto suonata soprattutto in quel periodo dalle radio. Seguono per lei diverse esperienze, intanto un tour che la vede protagonista in tante città italiane ma anche nel resto dell'Europa, e poi una esperienza cinematografica, una doppia esperienza cinematografica per lei nel 2007, quindi due film, uno da coprotagonista e poi partecipa anche ad un lungometraggio. E la ritroviamo ancora nel 2009 al Festival di Sanremo. Il Festival di Sanremo è sempre stato un palco piuttosto importante per Dolce Nera, soprattutto per rilanciarsi con le sue novità, almeno così è stato nel 2009. Torna a Sanremo proprio con questo pezzo, Il mio amore unico.

0: dolce nera, il mio amore unico qui su Radio Latte e Miele dal Sanremo del 2009, e Sanremo dal quale viene eliminata in semifinale, cosa che non è piaciuta al pubblico dell'Ariston, perché insomma ha reagito con una serie di fischi, evidentemente non se l'aspettavano, la canzone piaceva anche a loro, canzone che poi invece ha avuto un grande successo perché è entrata in classifica tra le prime 10 posizioni, poi il singolo è stato tra i più suonati dalle radio italiane in quell'anno, è entrato anche a far parte della colonna sonora del film di Federico Moccia Amore 14 e ancora oggi rimane comunque uno dei più grandi successi di Dolce Nera. È vero che Sanremo insomma le ha dato gioie e dolori, però come diciamo prima è un palco al quale lei non ha mai rinunciato per rilanciarsi, per ripromuoversi, soprattutto per far conoscere le novità nella sua carriera. E proprio lì tra poco concluderemo il nostro viaggio dedicato al Dolce Nera dal Festival di Sanremo del 2012 con Ci vediamo a casa.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Spot. Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione, Autoricambi Tenace a San Severo.
6: Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
7: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
8: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.

Dolce Nera, ci vediamo a casa, arriva sesta a quel festival di Sanremo, ma questo rimane davvero tra i suoi più grandi successi, certificato disco di platino nel novembre del 2013 e tra l'altro inserito nella riedizione dell'album Evoluzione della specie, riporta poi anche l'album nelle prime posizioni della classifica italiana. Il nostro viaggio dedicato a Dolce Nera si è concluso qui, le facciamo ancora tanti auguri di buon compleanno e noi siamo pronti per tornare ai giorni d'oggi con le nostre novità. Un'altra voce femminile interessante, quella di Gaia Dondé, il suo nuovo singolo che si intitola Prada, e lei stessa ha raccontato che voleva usare Prada per diversi motivi, non solo come riferimento cinematografico ma anche per simbolo di qualcosa di apparentemente perfetto, elegante, quasi intoccabile, un po' come dire all'esterno è tutto perfetto e invece poi magari dentro si soffre tantissimo. E nella canzone c'è proprio la frase: tu come il diavolo, io vesto Prada. Sentiamola, Gaia Dondé, Prada.

Siamo quasi alla fine della prima ora di Al Centro della Musica. Vi ricordo che oltre ad ascoltarci in diretta tutte le sere dal lunedì al giovedì dalle 20 alle 22 ci potete trovare anche in versione podcast sul nostro sito lattemiele.com.

0: 21 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: buona domenica.
1: Safe con Buona Domenica ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
2: Al Centro della Musica.
1: Ben ritrovati, ancora buonasera a tutti voi e grazie di aver scelto noi anche stasera. Un'altra ora da vivere in nostra compagnia con tanta musica. Tra poco ritroveremo l'album che ci accompagna questa settimana, un grande successo di Raff degli anni 90, ovvero Cannibali, e avremo l'opportunità di ascoltare un'altra canzone proprio da quell'album. E poi c'è un viaggio tematico da fare insieme che è un viaggio tutto dedicato ai ricordi, quindi insomma ai nostri, ma anche a quelli che gli artisti italiani hanno voluto condividere con noi. Poi come sempre ci sono le nostre novità, rimanete con noi.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
5: No, ho solo smesso di accontentarmi.
4: Parli dell'arredamento?
5: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
4: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
5: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
4: Allora non è solo arredamento.
5: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
8: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri, a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione, Autoricambi Tenace a San Severo.
9: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
10: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
9: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
11: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
12: Canzone, trovala se può.
13: Latte miele. Latte miele.
12: Una canzone d'amore buttata via.
13: Latte miele, la tua musica italiana. Non so in

Marisa con Rugiada. Lei stessa ha presentato questa canzone dicendo che la rugiada è come qualcosa di leggero, di impercettibile, che però cambia la percezione delle cose, ed era questo che voleva dire in questo testo. Anche le fragilità, le nostre piccole fragilità, possono cambiare, possono diventare più luminose se ci proviamo. Torniamo all'album che ci accompagna questa settimana, ovvero Cannibali di Raff. Lo stiamo riscoprendo insieme a voi. Un elemento fondamentale di questo album di Raff si basa proprio sul lavoro che Raff e il suo produttore Dado Parisini hanno fatto sulle linee vocali, quindi non solo l'utilizzo della sua voce, quella di Raff, ma tanto viene utilizzato in questo album e nelle diverse canzoni il coro. Tra l'altro, tra le coriste c'era anche una giovane Laura Pausini, che per esempio interviene nel coro del Battito Animale e non solo. Quindi cori molto molto importanti proprio in questo album di Raff. Ieri dicevamo anche dal punto di vista musicale molto importanti le chitarre, soprattutto l'utilizzo delle chitarre elettriche che Raff fa in questo album, e lo scopriamo anche ascoltando la prossima canzone, quella che abbiamo scelto di farvi sentire, che sicuramente non è tra i pezzi più famosi di questo album, però è la rappresentazione di un pezzo molto raffinato, molto curato, non solo nella musica, negli arrangiamenti appunto, e anche qui ritroviamo le chitarre ma ritroviamo anche i cori. Ascoltiamolo insieme, da Cannibali Raff con Il Canto.

Raff con Il Canto dal suo album Cannibali, e dicevamo come questa canzone sia l'esempio perfetto del lavoro fatto da Raff insieme a Dato Parisini sulla musica e sull'arrangiamento dei brani contenuti in questo album. Tra l'altro brani che in effetti hanno un lavoro molto molto curato, come si faceva negli anni 90 nelle grandi produzioni internazionali. E in questo pezzo, dicevamo, pezzo che parte in modo abbastanza morbido con la voce di Raff, e poi piano piano entrano tutti gli strumenti, in modo particolare le tastiere, le chitarre elettriche, che creano questo suono molto avvolgente che tende proprio a sottolineare il testo della canzone, che parla sì della fine di un amore, ma in realtà del momento di cambiamento vissuto dal protagonista. All'inizio c'è questa metafora del cammino che proietta subito verso un'immagine molto cinematografica. Il testo dice: pugni di mani in tasca e nel cuore sempre tu. Però anziché cedere alla disperazione, in realtà il pezzo celebra proprio la riconquista della libertà e anche di se stessi. Infatti dice: inesorabilmente liberi. E il canto diventa proprio lo strumento per superare l'addio e per accogliere anche una nuova vita. E i cori anche sono un altro elemento fondamentale di questo pezzo, lo accompagnano e gli danno veramente questo significato così bel, molto ampio, no? È un finale anche quasi solenne. Torneremo domani sull'album di Raff, ci torneremo e avremo modo di ascoltare anche un'ultima canzone. Adesso però siamo pronti per tornare alle nostre novità, ci torniamo con Maddalena e Ehi Maddalena.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: dottore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sai qual è la cosa più bella di stasera?
0: La compagnia!
1: Anche! Ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato mi ha incantata.
0: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
2: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
1: La prossima serata la facciamo ancora qui, è troppo bello. Bello. Grazie 3G.
3: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
8: Secondo viaggio di questa sera qui al Centro della Musica, dedicato al tema dei ricordi, ricordi di storie d'amore passate o finite, ricordi che rimangono impressi nella mente. Si parte con Daniele Silvestri.

Daniele Silvestri, a me ricordi il mare insieme al cantante degli 8 Ohm in questa canzone piuttosto malinconica in cui la persona che lui ha amato viene paragonata al mare, quindi identificata proprio nell'essenza del mare, imprevedibile, capace di dare pace allo stesso tempo capace di travolgere con le sue onde. In realtà i ricordi che riaffiorano in questa canzone non sono poi del tutto positivi, anzi vengono nominate tante cose che del mare ci piacciono poco, anche luoghi comuni che sono legati al mare, che sono legati alla spiaggia, un modo insomma per raccontare una storia d'amore finita con ironia e con grande malinconia, come hanno saputo fare Daniele Silvestri e gli 8 Ohm. Nella prossima canzone invece i ricordi ci riportano ad una storia finita che non ci vuole abbandonare, e questo è quello che ci raccontano in questo pezzo i Finlay, Ricordi.

Finlay con ricordi e ricordi in questa canzone sono un po' come delle immagini ingombranti del passato, delle presenze che riaffiorano e rendono difficile voltare pagina. Qui si parla proprio di una storia che è finita e si vive quel momento di contrapposizione tra il desiderio di andare avanti e dall'altra parte la consapevolezza che comunque quei momenti vissuti rimangono lì e sono proprio impressi nella memoria, fanno parte dei nostri ricordi. I ricordi tornano anche nella prossima canzone, ma Francesco Gabbani ci dà un'altra dimensione dei ricordi. In questo pezzo che stiamo per ascoltare ci racconta proprio la sua versione dei ricordi.

eravamo, nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

0: Francesco Gabbani con uno dei suoi pezzi più profondi ed intimisti, La mia versione dei ricordi, mescola riflessioni molto profonde in questo pezzo per raccontare come la fine di un amore possa portare i due protagonisti a vedere il passato in modo completamente diverso, ad elaborare ognuno una propria versione dei ricordi che non corrisponde alla realtà, ma perché si ha bisogno di aggrapparsi a quella visione, a quella verità, anche e soprattutto per crearsi dei ricordi che siano più personali, che possano permetterci di affrontare il dolore e forse anche di salvare qualcosa di una storia che ormai è completamente finita. Tra poco il nostro viaggio dedicato ai ricordi si conclude con Marco Mengoni.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.

0: Siamo fuori tempo.
1: Marco Mengoni, tutti i miei ricordi, anche qui sotto sotto c'è una storia d'amore finita, però rispetto alle altre canzoni che abbiamo ascoltato in questo viaggio, tutte piuttosto malinconiche, questa canzone ha un messaggio positivo, nel senso sì, i nostri ricordi possono essere difficili, possono essere pesanti, però sono la nostra identità personale e quindi in qualche modo Marco Mengoni ci invita con questa canzone ad accettare il passato come parte di noi stessi e anche a non aver paura di riviverlo. Quindi insomma c'è qualcosa di positivo in questa canzone di Marco Mengoni, meno triste, meno malinconico rispetto a tutti gli altri messaggi che abbiamo ascoltato in questo viaggio. Il nostro viaggio sui ricordi finisce qui e noi torniamo al 2026, lo facciamo con una delle protagoniste qui su Radio Latte e Miele, sicuramente la più giovane vincitrice del Rumore Beam Festival. Lei è Viola con Promettimi Futuro.
2: Volete

Siamo quasi alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica. Tra poco scopriamo con quale canzone abbiamo scelto di chiudere la puntata questa sera.

0: 21 e 59.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. Grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Rimanete qui che tra poco partono i viaggi di Rewind, quindi continua la buona musica a farvi compagnia qui su Radio Latte e Miele. Noi torniamo domani sera dalle 20 alle 22. E questa sera per chiudere abbiamo scelto una canzone di Vinicio Capossela, canzone che dava il titolo al suo album del 1990 all'1:35. Circa e canzone con cui anche si chiudeva l'album. Vi lasciamo con lui, buonanotte, a domani.

0: latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: latte e miele.
1: Sarà un giorno pieno di sole.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele.

stare sulla soglia della nostra vita, guardare chi è finita, nuvole che passano e scaricano più.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 € mensili con la trasparenza di Tan e Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
4: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
5: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
4: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati, capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
5: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
4: Aperti anche la domenica. A pranzo.
6: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
7: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
8: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
7: Sì, ma attento a non graffiarla.
8: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
9: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
10: Latte e miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte, latte stelle. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Le stelle del 21 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, periodo energico, di crescita, soprattutto per i liberi professionisti, necessario però recuperare energie. Forse c'è da gestire meglio lo stress? Attenzione alle spese. Il Toro ha una giornata un po' pesante, ma positiva per il lavoro. Marte aiuta a fare scelte importanti. Marte nel segno rappresenta anche la grinta. Progetti per giugno. Gemelli, clima più leggero e favorevole, tra l'altro le questioni economiche migliorano. Io direi che questo è il periodo delle idee vincenti, perché Mercurio nel segno porta creatività. Weekend promettente per amore, per la serenità. Cancro, uno dei segni più favoriti, amore, relazioni, progetti di coppia sono al centro dell'attenzione, e direi che vanno anche meglio eventuali questioni di lavoro, soprattutto se ci sono state delle dispute, dei problemi ad aprile. È un periodo fertile. Leone, recupero fisico ed emotivo dopo settimane molto intense. C'è un grande fascino, c'è carisma in crescita, c'è un buon momento per conquistare e ravvivare l'amore. Attenzione però alle spese. Per la Vergine torna la fiducia, sia nel lavoro sia nel sentimento. Possibili cambiamenti professionali importanti, ci sono state delle trasformazioni negli ultimi due anni. In amore, Venere non è più contraria, questo porta meno rigidità e più spontaneità. Bilancia, le preoccupazioni ci sono state con tanti pianeti opposti. E adesso c'è bisogno di riconoscere i tuoi meriti, che qualcuno ti dica hai fatto un buon lavoro e magari dia anche qualche soldino in più. Ecco, proprio la situazione lavorativa è cruccio di qualche nato del segno. In amore serve più complicità. Posso dire però che il weekend favorirà incontri e chiarimenti. Lo Scorpione, emozioni intense, altalenanti, prudenza tra oggi e domani. Poi giugno porterà recupero, nuovi progetti interessanti. In amore, test, provocazioni, prima del ritorno della passione. Evidentemente hai messo alla prova qualcuno. Sagittario, qualche incomprensione nei rapporti, ma c'è una grande energia, una grande voglia di emergere. Non manca anche il desiderio di rimettersi in gioco. Successi personali, estate molto promettente per i sentimenti. Capricorno, dopo giorni pesanti arriva un po' di sollievo e sul lavoro continuano delle tensioni. I cambiamenti sono all'ordine del giorno, ma tu stesso li hai favoriti, anche per allontanarti da persone che non ti piacciono più. In amore conta molto l'atteggiamento del partner. Acquario, cielo agitato, un po' nervoso. Dicevo che dagli inizi di maggio c'è chi deve recuperare anche la forma fisica, che non è stata un granché. Da domenica torna il buon umore e migliora anche la voglia di amare. Venere ha iniziato un transito neutrale, però le storie che sono nate, che sono andate avanti nella prima parte di maggio, non si perdono davvero. Pesci, periodo di selezione nei rapporti personali, professionali, tagli netti con chi non merita fiducia. Il lavoro migliora entro giugno. In amore, Venere favorisce gli incontri e le scelte definitive. È un cielo importante che invita solamente a farsi avanti con Giove in buon aspetto e soprattutto, come ripeto spesso, se c'è un accordo, una situazione che ti preme, cerca di concluderla entro la fine di giugno. Per oggi è tutto e vi aspetto domani. Ciao!
5: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte, latte
2: stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Latte e miele, Rewind, Rewind, Rewind.
7: I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele.
8: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
7: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Spot.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
4: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
3: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
4: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
3: Aperti anche la domenica a pranzo.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
5: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
5: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
6: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Ok.
1: Latte e miele, Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

2018. Asco.

0: baciamoci.
1: I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Va, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme. Voilà.

son passati di anni, di amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, grandi slanci, le sue bugie.

lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: 1:58
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.